apparecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio emidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

poesia d'amore. Vuoi scendere dietro gli occhi di un uomo chino che guardano da così vicino. Ma se vuoi una poesia d'amore,

di torba e terra infiammata, scura perché lei non si svegli. La poesia d'amore è scritta, ha lo stesso odore ovunque, è la profondità del suolo, nero fumo, su una pagina bianca, noi. Siamo l'alito che respirato da corpo e immobilità in ogni direzione. E calma sul fondo del furore. Dire la stessa cosa insieme mentre siamo quella cosa stessa finché tornerà il tempo con il suo povero incantesimo. Futuro, passato, presente.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth, words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers. On topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart? I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi. Gli archi sospirano come fantasmi e il bobbycom più malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello. Il bridge no metal cede come una diga di fango. Gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia appalacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca, non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro. Le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

Yeah. Oh my goodness. Walking like nuts. I'm gonna make it.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

una chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ha limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dosi massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio, e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso sul serio.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they seem.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori. Aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! È scappato in lontana! Seguiamolo!
1: The owls are not what they seem.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella ma strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al Cinema Corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, gli esperti, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio resterà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa, senza voltarsi dall'altra parte.

Buon sabato mattina, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Gwen. Questa è una piccola prova tecnica di trasmissione dal terrazzo di Villa Saroli a Lugano, perché oggi pomeriggio dalle 13.45 circa saremo in diretta per coprire l'evento biennale del territorio. Io intanto vi saluto, vi ringrazio per la pazienza di aver subito questa prova tecnica e ci risentiamo.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella ma strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre

raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al Cinema Corso, per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio resterà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa, senza voltarsi dall'altra parte.

0: Emozione,
1: creatività,
2: spontaneità,
3: performance,
4: teatro,
5: radio,
6: giovani,
7: musica,
8: arte,
5: danza,
9: contemporaneo,
10: memoria.
11: Keep it with radio!
12: Buongiorno a tutti e tutti, eccoci per la prima puntata della nuova stagione di Keep Fit With Radio, l'attività radiofonica associata al Fit Festival. Innanzitutto il Fit Festival, festival internazionale del teatro della scena contemporanea, si rinnova con costanza dal 2005 e ogni anno trasforma la città di Lugano in un vero e proprio palcoscenico per trasmettere a una varietà di artisti affermati ed emergenti di aprire le loro menti al pubblico. Alla sua 35esima edizione, il FIT è diretto da Paola Tripoli, che quest'anno ha presentato un palinsesto di spettacoli legati al tema delle strutture imposteci dall'alto. Dalla velocità dell'evoluzione tecnologica, cosa ci infligge e come ci fa sentire, e dalla testimonianza che ognuno di noi può dare rispetto a questo tema. All'interno del FIT c'è anche il progetto Giovani Keep Fit with Radio. Si tratta di una voce critica giornaliera in cui raccogliere testimonianze, offerte al pubblico uno sguardo fresco sul festival e avvicinare i giovani ticinesi al teatro. Siamo un gruppo di giovani tra i 16 e i 22 anni e ogni giorno andiamo in onda su Radio Gwendalyn con un mini studio radiofonico pop-up allestito al centro di FIT al Caffè Grande, bistro di Lugano. Quest'anno ci sono tante nuove persone che avrete modo di conoscere in questa settimana. Come ci chiamiamo? Fabia, Teresa, Sofì, Chantal, Catalina, Alisina, Serena, Dharma e Irma alla regia.
13: Come giuria vedremo ogni giorno gli spettacoli del festival, decreteremo un vincitore della sezione concorso Young e Kids. Questo collaborando anche con il progetto Reste Fit, ovvero un gruppo di over 65 che costituiscono la giuria dei saggi che ci aiuterà con il decreto del vincitore. In questo modo si crea un interessante scambio tra le due diverse generazioni. La stagione di Keep Fit Radio di questo anno si chiama Svegliamo. Oggi il velo che vi togliamo è la tradizione nei tempi odierni. Abbiamo osservato come la traduzione e le strutture sociali imposteci dal passato vengono discusse e rielaborate rispetto ai tempi odierni, dal punto di vista di noi, giovani adulti. E adesso ascolteremo Expensive Tears, Cheap Wine, del gruppo We Are Jazz. Buon ascolto.

0: Questa era Expensive Tears, Cheap Wine di We Are Jazz. E noi siamo sempre la redazione dei giovani appassionati del FIT Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea di Lugano. Il festival entra nel vivo con il suo primo weekend di programmazione che durerà fino all'11 ottobre 2026. Noi saremo qui tutti i giorni in diretta per un'ora a raccontarvi cosa succede nel cuore del teatro contemporaneo del FIT. Ieri sera il festival ha inaugurato questa 35esima edizione con due spettacoli, Kids di Boris Nikitin e Ai Chucha di Kail Entati, due pezzi che avevano a che fare con il teatro ma anche con il cinema. Ma lascio gli approfondimenti a Kata, che ci legge la sua recensione di Kids.
1: Oh, allarme spiegone.
2: Voglio che tu sia felice di nuovo. È così che inizia lo spettacolo Kids di Boris Nikitin e Celisso Monaheng. Ma che cosa intendevano con questa felicità? Cosa significa essere felici? Perché ci sentiamo distaccati dalla realtà? O meglio, quando siamo nella realtà? Tutte queste domande mi sono sorte durante l'intera performance. C'erano in scena 5 ragazzi giovani e il loro palco era la loro città, ovvero Johannesburg. Il tutto era in live a Lugano, a Ginevra e a Johannesburg. C'erano unicamente 12 secondi di differenza tra noi e loro. Ho trovato questo spettacolo stupendo. Infatti non mi sono neanche resa conto che fossero passate 2 ore e mezza. Mi sentivo come in una bolla di realtà nella finzione. Parlavano di temi molto importanti, di esperienze loro e soprattutto si domandavano, come d'altronde facciamo tutti, che cos'è la realtà. Perché è sottinteso che io debba lavarmi i denti ogni giorno, che debba credere nello stesso partito politico della mia famiglia, senza ovviamente mettere in discussione la cosa? È sottinteso che io creda e seguo lo stesso Dio, credenze e tradizioni che i miei antenati hanno venerato prima di me? Ma perché? Da dove parto io e fino a che punto sono quello che mi viene detto? Non voglio essere una macchina. Voglio che tu sia felice di nuovo. Mi sentivo di passare per quelle strade come se ci vivessi da una vita, con vari racconti sparsi qua e là, tra un incrocio e l'altro. Nonostante che non mi fossi mai in realtà trovata in situazioni simili a quelle che raccontavano loro. Come se l'umanità stessa alla fine viva la stessa esperienza. Milioni di persone ora, ad esempio, sono ad aspettare davanti un semaforo, in coda per la spesa, a dormire o a lavorare. L'esibizione era piena di emozioni e sentimenti radicati in ogni crema e frattura della città che percorrevano e raccontavano. Mi fa quasi ridere come tutti loro, dei performer, si sentivano di non essere reali, di entrare come in pilota automatico nella loro stessa vita. E tutto ciò mentre raccontavano di ricordi sparsi qua là, i quali rimarranno lì nel tempo. Le mura, i palazzi si ricorderanno e gli rimarrà il segno anche solo di un passaggio di ognuno di loro. Mi sento anch'io spesso nella loro situazione, come se non sapessi chi mi stia controllando. Sono veramente io? Quello che mi circonda è reale? Io lo sono? In base a cosa lo diventi? Magari se prendo un sasso e decido di lanciarlo contro una finestra, avrò un mio piccolo momento di realtà. Oppure lo prendo e poi lo sbatto, ed ancora, ed ancora, ed ancora, contro la mia testa. Avrei lo stesso risultato. Voglio essere felice di nuovo. Hanno inoltre tirato fuori un argomento. Come fa tutto ciò a rimanere in piedi? Come una cosa così fragile, così non controllata, con una società all'esterno in collasso totale, a rimanere ancora ad oggi cucita insieme da fili leggerissimi? Semplice. Ogni volta che si rompe un piccolo pezzo, qualcuno lo ricuce. Anch'io lo faccio inconsciamente. Ad esempio, basta una parola semplice e così potente per farlo. Va bene. Ho rotto un vaso? Va bene. Ho litigato con qualcuno? Va bene. È morto qualcuno? Va bene. È iniziata una guerra? Va bene. Il problema è che continuiamo a dirci che tutto va bene. Ma se smettessimo di mentirci, cosa succederebbe? Voglio che tu sia felice di nuovo. Una particolarità di questo spettacolo è stata quella che dopo ogni tot ti lasciavano dei momenti molto lunghi per pensare, per assimilare tutto quello che è stato detto, oppure semplicemente per farti fare una pausa. Capisco però che quest'ultima può essere comunque essere stata pesante, magari anche distaccante, siccome lo spettacolo durava molto e si rischiava di non riuscire a connettere i vari temi trattati. Ma per me è stato un momento importantissimo per non sentirmi overstimolata. Infine, ci tengo a concludere dicendo una cosa. Voglio che noi torniamo a essere felici.
3: Grazie Cata per questa bellissima recensione. Ora vi lasciamo un po' di musica.

0: dopo questa canzone di Almaz, e resto scusate non so pronunciarlo, lasciamo la parola a Serena che fa un piccolo intervento.
1: Ecco, grazie mille.
2: Tutti, oggi siamo qua insieme a Davide Fersini, vicepresidente della Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura, che è anche grazie a loro se questo progetto esiste. E ne approfitto per farti una domanda. Cos'è per te la radio nella tua vita lavorativa ma anche personale?
3: Intanto buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito. Mi spiace di interrompere la vostra splendida scaletta, comunque è un piacere essere qui con voi. La radio per me è un lavoro, chiaramente, prima di tutto. Io lavoro su Rete 2, Radio Svizzera Italiana, ma è anche grande fonte di gioia, di intrattenimento quotidiano, di approfondimento spesso, perché le cose che ascoltiamo sulla radio non si ascoltano in altri posti. Quello che state facendo voi, per esempio, ne dà grande dimostrazione. Quindi sì, è un modo per vivere la vita in maniera più completa, direi, la radio. E per molte persone è anche grande compagnia. Noi lo scopriamo soprattutto nei giorni più difficili dell'anno, tipo Natale, Capodanno, quando le persone sono sole, e la radio è una compagnia vera e propria, cioè un compagno, una compagna per chi non vuole restare solo in quei giorni. Noi ci siamo sempre live e siamo sempre presenti e pronti a rispondere alle necessità del nostro pubblico. Quindi la radio è tante cose e spero che per voi sia un futuro anche, perché insomma si fa anche per questo, no?
2: Quindi grazie mille,
3: grazie,
2: Davide.
3: Grazie a voi.
2: Adesso mi scuso ancora per questa interruzione, ragazzi. Andiamo avanti e passo di nuovo la parola ad Arma.
0: Grazie mille, Serena, Davide. E ora lasciamo la parola a Chantale al suo pianeta rosso.
4: Eccoci col pianeta rosso. Riguardo Kids. Allora, quante volte ci è successo di trovarci in totale d'accordo, buttando parole al vento dopo una serata o una cenata, a parlare delle problematiche del sistema, della sua degradazione, all'innaturalezza delle nostre routine. Si parla per ore di sovversione, cambiamento, evoluzione. E così ci si percepisce in un collettivo disagio nei confronti delle strutture dei nostri mondi. Queste spesso sembrano parole poi venire dimenticate, non se ne parla più. E non si conclude granché. Non avviene nessuna sovversione, perché non si ha il tempo, non si hanno i mezzi, la quantità di persone disposte, non si ha il potere in mano. Beh, lo spettacolo Kids ci dimostra che le nostre parole non sono buttate al vento. E se lo sono, allora questo vento le dirotta alle orecchie giuste di chi ha in mano i mezzi per trasmettere questo pensiero collettivo, questo bisogno di cambiamento. Kids parla di noi con noi. Con questo pensiero ora vi lasciamo ad un pezzo musicale che vi introduce allo spettacolo seguente, Ai Shusha, di Khalil & Tati. La traccia è Ons. Buon ascolto.

0: Avete appena ascoltato la canzone dell'artista Khalil Entati, un artista tunisino del secondo spettacolo, che ieri sera alle 21 ci ha presentato all'AC una performance audiovisiva e immersiva nella musica tradizionale delle sue origini, accompagnato da una forte presenza video.
1: I video con le canzoni erano presentati appunto da questo accompagnamento dal vivo. Infatti l'artista ha creato questo sottofondo che valorizzava tanto i canti tipici e ne accentuava le peculiarità. L'esperienza di Aiciuccia è molto immersiva e dinamica, forte e avvolgente. Un'esperienza che raramente ci capita di poter vivere, di poter ascoltare di persona nel territorio svizzero questa tipologia di musica tradizionale come quella tunisina. Canti con scale completamente differenti rispetto a ciò a cui siamo abituati noi. Presentata da Khalil Entati in una performance che utilizza strumentazioni moderne per rimodellare e rinvigorire la tradizione, quali sintetizzatori, cassette, vinili, registrazioni di testimonianze musicali della suddetta cultura. Le sonorità sono penetranti, massacre, riconosciute perché modernizzate. I testi sono molto potenti, spesso religiosi o poetici, accompagnati da strumenti tradizionali tunisini, potenziati anche da una tastiera e, appunto, sintetizzatori. L'insieme delle tracce è molto dinamico, che passa da ritmi che scatenano emozioni forti, fulminanti e accese.
0: Dall'altra parte invece possono essere anche molto più addolorate e liturgiche, come è trasmesso anche dai testi stessi. Gli schermi mostrano i cantanti e i musicisti, spesso in cerimonie come anche in momenti di quotidianità. Si vedono infatti conoscenti dell'artista nella loro genuinità nei momenti di spiegazione dei testi e delle poesie, quando invece dall'altra parte possiamo vedere spesso anche persone da sole cantare, oppure gruppi di donne, gruppi di uomini, oppure appunto gruppi misti di comunità. È un'esperienza musicale immersiva amplificata dalle riprese video, un viaggio nel tempo e nello spazio, alla scoperta della musica tradizionale tunisina, reinterpretata in chiave contemporanea. Ha acceso veramente un fuoco nella sala che unificava gli spettatori nello stupore.
1: Grazie a questi suoi tre schermi presenti nella sala e questo grande spazio a disposizione per chi volesse ballarci all'interno, è riuscito veramente a farti entrare nella scena, a farti vivere i momenti di comunità e l'importanza che queste canzoni, questi ritmi hanno per le persone. Una cosa molto importante appunto per la tradizione e una tradizione importante per le persone. Un metodo di collegarsi con l'altrui e sentirsi parte di qualcosa.
0: L'accompagnamento invece variava in base ai canti e ai luoghi, infatti per ogni luogo c'era una contestualizzazione e i canti potevano differire molto.
1: Ha usato questa differenziazione tramite una schermata nera con il semplice titolo del luogo in cui si trovava e appunto dopo questo titolo avveniva un completo cambio di ritmo, di stile, di proprio di sensazioni che venivano provate durante ogni singolo pezzo di video, ogni singolo pezzo di performance, e si vedeva proprio che l'artista fosse molto preso dalla propria performance, si teneva molto legato a questa cosa anche nel modo in cui lui stesso si poneva nei riguardi della sua musica che trasmetteva al momento.
0: Abbiamo potuto infatti vedere cose molto diverse, infatti le persone oltre ad essere sole o in gruppo cantavano anche ogni tanto liberamente, invece altre volte con degli strumenti, oltre ovviamente all'accompagnamento musicale che faceva lui in live.
2: Grazie mille a Sofì e a Teresa per la recensione, adesso vi faremo sentire una piccola intervista che siamo riusciti a rubargli io e Irma ieri a pranzo.
3: Bye. So we haven't really seen the show yet. We were gonna see it this evening, but we still wanted to ask you like a couple of questions.
4: Yes.
3: What was like the artistic process behind this project? Like, how did you decide to tell this story this way?
4: Okay. The idea started because many years I work a lot about like how to reinvent the traditional and popular music in electronic and contemporary way. It was always like more sampling.

0: technique that I try to use on my shows.
1: Okay, very interesting. And the last question is, what should we expect this evening seeing your show? Like,
0: really, actually, I'm really happy. It will be, I think, the first one in Switzerland. So it's really nice. And I like the lake. It's really beautiful. And yeah, we are preparing now the stage, and it's the place like it's a beautiful theater, and hope that people will enjoy it.
1: Thank you so much.
2: Thank you.
1: Have a nice lunch.
3: Molto brevemente è stato chiesto all'artista il processo artistico e lui ha risposto che per molti anni aveva pensato a come fosse possibile reinventare la tradizione e modernizzarla, dicendo anche che comunque è molto importante contestualizzare il luogo, a dipendenza del luogo, infatti come il deserto ci possono essere tradizioni differenti, e inoltre non si può unicamente registrare, ma bisogna anche mettere delle immagini per poter condividere appunto tutta l'esperienza anche a livello visivo. Così che è iniziata la sua idea, che poi ha continuato a riproporre nei suoi spettacoli, in cui lui aggiunge appunto un supporto musicale.
4: Grazie mille Teresa per la traduzione e Irma e Serena per l'intervista. Ora vi lasciamo al Pianeta Rossa di Sere e Alisina.
5: Da piccola avevo paura dei tamburi, nello specifico quello tradizionale gigante che suonavano giù da me in Kosovo. Mi metteva ansia, faceva troppo rumore e sentivo il mio cuore che scoppiava ogni volta. E già di mio ero una bambina molto silenziosa, tutto quel rumore mi faceva scoppiare il petto. Finché un giorno, durante un matrimonio in Kosovo, erano arrivati come sempre i musicisti a suonare a casa nostra. Mi ricordo che c'era tantissima gente e mi ricordo che stavo appiccicata a mia madre dall'ansia mentre guardavamo mio padre, insieme agli altri uomini del paese, che sganciavano soldi ai musicisti, e vedevo mio padre così appassionato, come se quella fosse l'unica cosa che lo tenesse in vita. Ad un certo punto mi ha guardata ed è venuto a prendermi. Mi ha presa in braccio e mi ha messa sulle sue gambe, davanti ai musicisti, davanti a tutti. E io stavo morendo di paura. Però poi si è avvicinato il mio orecchio e in albanese mi ha detto queste parole. Amore di papà, tu non puoi avere paura. Questa musica tu ce l'hai nel sangue, tu hai il sangue albanese e quel tamburo va al ritmo col tuo cuore. Chiudi gli occhi e lasciati andare. E come finisce di dirmi questa cosa fa segno al musicista e lui si avvicina a me e mette quel tamburo più grande di me sopra la mia testa e comincia a suonare fortissimo. A quel punto chiudo gli occhi e tutta quella gente sembrava fosse sparita. Sentivo solo quei colpi forti e il mio petto che esplodeva. E proprio a quel punto sento i battiti del mio cuore, che andavano al ritmo di musica. Ogni colpo lo sentivo dentro di me, e mi sembrava di essere diventata una cosa sola con quel tamburo. Forse non avevo capito che quando sentivo il petto che scoppiava, non era per la paura, ma perché la musica la sentivo così tanto che il mio corpo non riusciva a contenerlo. Riapro gli occhi e vedo mio padre che lancia altri soldi. Poi si mette in piedi e vedo che apre le braccia e le porta verso il cielo, come un'aquila che apre le ali pronta a prendere il volo. Chiude gli occhi e inizia a ballare. E io lì, per la prima volta, mi sono innamorata. Mi sono innamorata della musica, mi sono innamorata della danza e mi sono innamorata della mia cultura, della mia gente, della mia terra. Non ho mai sentito una connessione così forte. E quando poi ci siamo presi per mano per ballare in cerchio, ho capito che quello che pensavo mi facesse paura, in realtà, ancora oggi, è tutto ciò che mi tiene in vita.

0: Le ninne nanne nella cultura Hazara, una nazionalità di Afghanistan. Adesso invece io vi parlo della cultura Hazara. Per me Ninna Nanna non è semplicemente una canzone per fare addormentare un bambino, è una parte della memoria, della cultura e della vita di una famiglia. Nella cultura Hazara le ninne nanne vengono chiamate Lolo Lalo, sono state trasmesse soprattutto oralmente da una generazione a un'altra, della madre o della nonna ai bambini. La cosa più bella è una ninna nanna non parla soltanto del sonno, una madre può parlare dell'amore che prova per il ba proprio bambino, della sua bellezza, della sua salute e dei suoi desideri per il futuro. Ma nelle ninne nanne Hazara c'è un'altra parte molto importante. A volte la madre racconta le proprie preoccupazioni, le difficoltà della vita e la lontananza alla guerra o alla povertà. Quindi la ninna nanna diventa contemporaneamente una canzone per il bambino e un modo per la madre di esprimere i propri sentimenti. Il bambino forse non capisce tutte le parole, ma riconoscere la voce della madre, il ritmo e la sua presenza. La voce della madre può trasmettere tranquillità e la sicurezza. E quando il bambino cresce, quella melodia può rimanere nella sua memoria per tutta la vita. Per me, soprattutto vivendo lontano dalla terra origine, una ninna nanna può diventare una piccola parte della propria casa. Puoi vivere in un altro paese, parlare un'altra lingua e avere una vita completamente diversa. Ma quando senti una melodia della tua infanzia, puoi ricordare immediatamente tua madre, la tua famiglia e la tua casa. Per questo penso che la ninna nanna non appartenga soltanto ai bambini, appartenere anche alla memoria degli adulti. Alla fine le parole e le melodie possono cambiare da una cultura e un'altra. Messaggio è universale. Ti amo, sei importante per me. Voglio che tu stia bene e che abbia una vita migliore. Ed è forse proprio questo che rende una semplice ninna nanna così speciale.
1: Grazie mille Alisina e Serena per questo stupendo pianeta rosso. Ora passiamo alla tavola rotonda, dove discuteremo sul tema come ci sentiamo rispetto alle tradizioni. Ok, allora, quindi, Chantal, come ti senti rispetto alle tradizioni?
2: Beh, devo dire che ci sono diversi punti di vista per questi due spettacoli. Penso che cioè, rappresentano da una parte come le tradizioni, la cultura, la società che ci è stata, diciamo, imposta dal passato, non sempre rappresenta i nostri bisogni. Ma allo stesso tempo, cioè, il secondo spettacolo mostra come invece le tradizioni non per forza vadano cancellate, rimosse, ma piuttosto rimodellate rispetto ai nostri gusti musicali, come è successo con Aishusha, che utilizza sintetizzatori che sono comunque un'apparecchiatura molto moderna per parlarci e trasmetterci una cultura che neanche ci appartiene, ma che abbiamo sentito più vicina in questa maniera.
1: Sono d'accordissimo. Io purtroppo ho visto solo il primo e lì c'era molto questa cosa come ho fatto la recensione prima, che cos'è la tradizione? Lo decidiamo noi? Siamo noi la tradizione o siamo obbligati a questa tradizione? E negli anni, comunque con tutta la cultura che ho avuto con i miei parenti che sono entrambi dalla Bosnia, ci sono state tante tradizioni che magari da piccola le prendevo come pesanti, come non ho voglia di fare sta cosa perché sennò devo andare là. Però crescendo sono diventate tipo, una parte che mi fa proprio piacere, perché alla fine ogni volta che c'è magari il taglio del pane ci riuniamo tutti quanti insieme, ci mettiamo lì ed è una giornata di noi, famiglia, per celebrare quel giorno.
3: Se posso, sì, anch'io, cioè, sono molto legata alle tradizioni e appunto come gli spettacoli che hanno avuto due facce diverse della stessa cosa, un po' ce l'ho anch'io come parere personale, no? Dicevo appunto con voi prima di iniziare la puntata che secondo me la tradizione è qualcosa, sì, che magari ci viene imposto perché è qualcosa che c'è da generazioni passate, no? Quindi non è che l'abbiamo deciso, ce l'abbiamo e basta, no? Ci viene ereditato, tra virgolette. Però dall'altra parte, secondo me, la tradizione appunto è una memoria di una storia che magari in un altro modo magari potrebbe venire dimenticata. Invece la tradizione porta avanti quella memoria, quella storia, magari di un popolo, di una terra, no? Di una cultura. E, quindi sì, io sono molto legata alle tradizioni e probabilmente anche tanto grazie alla mia famiglia, perché me le hanno passate tantissime. Però sì, poi spesso mi rendo conto che certe volte ci sono quelle cose che ti limitano e che magari con cui non sei d'accordo, ma è come se viene giustificato perché appunto è una tradizione.
4: Beh, io posso un attimo ricollegarmi a quello che hai detto, perché alla fine io sono metà messicana e una cosa anche che trovo molto difficile quando magari il genitore che viene a queste tradizioni si vuole, come ti vuole trasmettere le cose, è che il fatto che non è facile sempre trovare le cose del proprio paese, magari come per esempio adesso nella Svizzera. Perciò si cerca sempre o delle alternative o comunque di lavorare dietro a questo, no? È questo ostacolo. E ma personalmente una cosa che per me è interessante, tipo della cultura e tutto, è che quando, soprattutto nel mio caso, hai genitori misti, tipo mia mamma è svizzera e mio padre è messicano, che essendo cresciuta in Svizzera, ovviamente avevo un grande impatto da mio padre, però rimaneva sempre la cultura di mia mamma, prominente quasi, e perciò quasi come qua in Ticino mi trovo magari un po' più messicana in confronto negli occhi degli altri, però quando sono andata in Messico a visitare ero svizzera. Cioè questo tipo scambio quando sei nel posto opposto, sei nella cultura sbagliata quasi sempre, e ci sono queste contraddizioni un attimo.
3: Va bene, abbiamo avuto un bellissimo scambio e scusate, mi sono bloccata a guardare il nulla. E, appunto, dicevo che abbiamo avuto un bellissimo scambio e ringrazio. Ragazzi, vi scuso di nuovo, perdonatemi davvero, mi sto intrippando, non so cosa sta succedendo qua, sento voci e mani che girano, e farò partire la musica.

0: Bene, eccoci alla fine di questa puntata. Eccoci alla fine di questa
1: puntata. Ringraziamo tutti per la partecipazione. Irma, grazie per essere alla regia e concederci di farci sentire. Ringraziamo anche Davide Baptiste per l'intervista all'ultimo minuto. E ci ritroviamo sempre a mezzogiorno e mezza su Radio Gwen qui. Grazie per l'ascolto. Ciao!
2: Performance,
3: teatro,
4: radio,
2: giovani,
5: musica,
2: arte,
4: danza,
2: contemporaneo,
5: memoria.
6: Keep it with radio!

0: Ma buongiorno e buongiorno, siamo di nuovo qua senza filtro dal parco di Villa Saroli. È un bellissimo sabato, non più mattina, effettivamente siamo quasi sul primo pomeriggio, sono le 13:50 ed è una bellissima giornata di sole. Io sono Nikita, il vostro conduttore preferito.
1: Io sono Daria.
2: Io sono Dalila.
3: Io sono Reven.
0: E oggi siamo qui per un'occasione speciale in realtà, perché seguiamo il festival della Biennale del Territorio di I2A. Siamo qui infatti per dare un po' il lancio a questa giornata con Biagio. Presentati anche effettivamente, perché rubarti la parola.
4: Ciao Nikita, ciao a tutte, ciao, grazie per questo invito, grazie per essere qui a far parte della Biennale Svizzera del Territorio. Siamo alla sesta edizione di questa Biennale, oggi è la terza lunga giornata di programma e siamo prima di tutto riconoscenti a Radio Gwen per far parte della programmazione, quindi grazie. Sì, siamo qui, noi siamo l'Istituto Internazionale di Architettura, io sono Biagio Adamo, il direttore operativo, e questa sera concluderemo la biennale.
0: È un peccato dover già salutare questo posto, anche perché posso dire una cosa: mi piace molto come avete riarredato questo parco. Io ci sono praticamente cresciuto, quindi vedere queste bellissime panche, praticamente amache attaccate agli alberi, food truck, ci sono delle strane tende in fondo, piante che non dovrebbero esserci, quindi mi piace molto come avete riarredato.
4: Assolutamente sì, diciamo che non è tutto merito nostro, o meglio, quello che voi vedete in giro per il parco, che avete visto oggi, sarà esposto nel parco fino al 28 di novembre, sono le action. Le action sono dei progetti che abbiamo selezionato, grazie al supporto anche di Pro Helvetia, dei progetti che abbiamo selezionato tramite una call che è stata lanciata lo scorso ottobre sul tema Handle with Care. Abbiamo lanciato questa call for action, per cui sono arrivate tantissime candidature, circa 250, e questa è la terza edizione delle action. Nel 2022 abbiamo inserito nel programma questa call. Considerate che nel 2022 sono arrivate 70 candidature, soprattutto dalla Svizzera, nel 2024 140 candidature e quest'anno 250 candidature da tutto il mondo.
2: Ma ti posso chiedere come fate a scegliere tra 250 persone poi effettivamente cosa mettere in questo parco?
4: Abbiamo un comitato di selezione di esperti, di architetti e architette, esperti del settore che lavorano nelle università, hanno le loro pratiche, hanno i loro studi, e quindi sono stati invitati queste 10 personalità a selezionare progetti.
0: E infatti io allora andrei a chiederti che cos'è che fate. Partiamo dalla domanda più basilare: che cos'è una Biennale del Territorio Svizzera e a che cosa serve?
4: Allora, la Biennale Svizzera del Territorio è prima di tutto un festival di architettura, un festival di architettura e di dibattito pubblico. È nata nel 2016, è un progetto del nostro istituto, e con la Biennale noi cerchiamo di andare oltre la nostra missione quotidiana, no? Che è quella di diffondere la cultura dell'ambiente costruito. Quindi ogni 2 anni apriamo le porte di Villa Saroli, anche se quest'anno ci siamo allargati anche a Bellinzona e a Mendrisio, è diventata una biennale diffusa, e apriamo le porte ai cittadini, alle cittadine, agli esperti del settore, anche alle istituzioni, perché per noi è importante oggi che ci siano spazi come questo, spazi di dibattito aperto, perché il territorio è di tutti, di cittadini, di cittadine e delle cittadine che sono chiamati anche a partecipare alla tutela e alla crescita di un territorio.
3: E facciamo un pochettino di altre domande. Vorrei chiederti invece cosa si sta cercando di portare all'attenzione, quali sono le questioni che vi stanno più a cuore, che volete far conoscere di più?
4: Allora, le questioni che portiamo avanti con questa biennale, che stiamo affrontando in questi giorni con questa biennale, sono quelle che per noi sono le più urgenti. Sicuramente la responsabilità nei confronti degli ecosistemi, quindi i cambiamenti climatici, la relazione tra infrastruttura e paesaggio, la qualità degli insediamenti e anche il coinvolgimento diretto delle comunità nelle fasi di progettazione, soprattutto nei contesti più marginali. finali. Questa mattina abbiamo avuto tre relatori internazionali, Pasquale Gongatena, Shun Tiantian e Anna Pugener, che hanno raccontato i contesti dei loro paesi, Ecuador, Cina e Spagna.
0: Anche, infatti, tra l'altro ti coglierei l'occasione per fare una domanda: dov'è che avvengono queste conferenze? Perché magari per qualcuno che volesse venire, comunque siamo qua a Villa Saroli, a Lugano, in una bellissima giornata, fate un salto.
4: Certo, oggi siamo al Consolato Generale d'Italia e tra l'altro la conferenza è aperta a tutti, è assolutamente gratuito e libero l'ingresso, quindi invitiamo tutti i cittadini e cittadine che ci ascoltano a farci visita e ad ascoltare i panel.
2: E arrivando a questa sesta edizione, questa Handle Will Care, da dove nasce esattamente questa tematica del prendersi cura e secondo te che cosa cambia concretamente nel modo in cui si guarda e si progetta il territorio?
4: Handle with Care è un invito, soprattutto un invito a riflettere sull'architettura responsabile, è un'architettura che rigenera e che attraverso l'ascolto dei luoghi e delle comunità che li abitano rappresenta un'alternativa ovviamente più complessa a quella più facile del demolire e del ricostruire. Significa proprio cambiare sguardo, prendersi cura è un atto di consapevolezza, è un'azione collettiva a tutti gli effetti. Bisogna riconoscere che la bellezza bisogna

0: Abbiamo avuto ieri a Bellinzona e poi sono importantissime le istituzioni. Noi ormai apriamo come da tradizione, apriamo la biennale il giovedì sera con una conferenza all'Accademia di Architettura di Mendrisio, perché affrontiamo sempre temi primordiali dell'architettura, quindi per forza di cose deve essere una scuola ad accogliere questo momento. E poi sicuramente la città di Lugano, la città di Bellinzona e il Dipartimento del Territorio, con cui abbiamo tra l'altro costruito insieme la giornata del venerdì di ieri, che era dedicata interamente al territorio e al paesaggio, e poi tutte le associazioni di settore, quali FAS, SIA, FSU, eccetera, eccetera. Purtroppo ne dimenticherò qualcuna, ma sono veramente tante, li ringraziamo tutti.
1: E io infatti ho sentito parlare di scuole comunque, ora purtroppo noi arriviamo alla fine un po' alla chiusura di questo festival. Ieri abbiamo avuto il DJ set di Costa.
0: Anche stasera vi invitiamo chi ci ascolta a continuare a fare festa con noi stasera.
1: Assolutamente, perché ci sarà il DJ set di Fuori Luga, tra
0: assolutamente,
1: l'altro. Sì. Nostri amici che hanno fatto una super pasta al ragù vegana che ci siamo
0: in
1: mangiati.
0: In questo momento.
1: Esatto. E io in realtà mi chiedo un pochettino, qual è il rapporto che avete visto e che avete voluto costruire con il pubblico, soprattutto con le generazioni più giovani, anche perché il Ticino è una terra di architetti alla
0: certo,
1: fine.
0: Assolutamente sì. Con la Biennale noi vogliamo costruire un rapporto con il pubblico che non passi solo per quelli che sono i canali tradizionali. Abbiamo introdotto programmi più leggeri, immediati negli anni, anche lavorando con le scuole. Vi parlavo prima della Call for Action, che è stata introdotta nel 2022. E grazie a questa call in realtà siamo in grado di ospitare le installazioni, le performance che vedete in questo momento nel parco, che sono esempi di architettura che hanno però una dimensione temporale non permanente, e anche queste riescono ad affrontare i temi della società contemporanea. Quindi diciamo che la Call for Action, progetti come questo ci danno la possibilità di attrarre un pubblico di progettisti giovani e curiosi che si avvicinano alla Biennale, e sono diciamo quella parte di progettisti che non sempre riescono a trovare un proprio spazio. Quindi il nostro obiettivo è offrire uno spazio libero anche per loro.
1: Che tra l'altro in un momento di così grande difficoltà per gli artisti indipendenti di trovare spazi, beh, comunque diventa molto difficile non pensare alle recenti notizie di Casa Azul o del Fuori Luca, dello Spazio Love, sapere che ci sono ancora luoghi nei quali questi artisti, soprattutto questi architetti, riescono a trovare un posto per esporre, per far vedere il proprio lavoro, è qualcosa di veramente molto bello, ecco. Io ti direi che... Quali sono i tuoi auguri per il resto della giornata? Anche perché ti vedo un po' provato.
0: Sicuramente arrivare a fine serata. No, mi auguro che la gente che decide di venirci a trovare sia bene, sia interessata ai panel. Abbiamo cercato di creare un programma che non sia solo per gli addetti ai lavori, in realtà. È un programma adatto a cittadini e cittadine che non per forza sono esperti di architettura, perché i temi che affrontiamo sono poi i temi che riguardano tutte le persone che vivono un territorio. Quindi il mio augurio è che tutti si sentano un po' a casa a Villa Saroli e possano trovare anche il tempo stasera di bere un bicchiere con noi e di ballare un po' di bella musica.
1: Beh, l'alcol unisce sempre.
0: Sempre.
2: E diciamo che, anche essendo una bella giornata, spero vivamente che tutte le persone che stanno passando qua attorno vogliano fermarsi, spero, anche perché a vedere da fuori è veramente molto bello. Magari qualche curioso dice cos'è, magari nasce una nuova passione.
0: Esatto, anche questo è il nostro obiettivo, fare avvicinare le persone all'architettura, ai temi dell'architettura, per capire che l'architettura in realtà non è cioè un tema per tutti e tutte,
2: non è solo righello.
0: Esatto.
3: Sia. Poi è un tipo di esibizione molto interattiva, cioè mi sembra proprio bello come avete costruito lo spazio in modo che la gente possa passeggiare in un parco e scoprire man mano queste opere, quindi che siate attirati dall'odore del ragù o dalla musica o da qualche opera effettivamente. Per esempio, io sono rimasta incantata effettivamente dalla costruzione delle panchine intorno all'albero, perché sì, mi fa pensare un po' al film Avatar, cioè questa sorta di albero magico grandissimo al centro del parco, quindi bellissimo. Noi vi aspettiamo con Radio Gwen.
1: Ma infatti, tra l'altro, prima parlandone, tu hai visto questa biennale senza neanche sapere che si trattava della biennale.
3: Sì, perché sono passata, no, perché sono passata qua qualche giorno fa quando stavano allestendo. E io sono nuova a Lugano, quindi passo qua perché sto frequentando l'USI e faccio spesso questa strada a piedi, o magari in pausa pranzo a volte mi fermo qui. E ho detto: ma bellissima questa panchina! E poi dopo

0: scoperto che era la Biennale, ho detto ok, perfetto, almeno ho tempo di vederla con calma.
1: È stato bellissimo in questi giorni durante gli allestimenti vedere le persone che abitano questo parco quotidianamente, con i bambini o con gli animali, con i cani. È stato bellissimo vedere la curiosità di queste persone che non capivano inizialmente cosa stesse succedendo, e quindi si avvicinavano e parlavano con gli autori e le autrici delle action, e si è creata una bellissima energia.
2: E io spero che con questa stessa curiosità noi potremo approcciare i curiosi che passano appunto per la Biennale, che passano per il parco, che magari possono venire a scambiare un paio di chiacchiere qui ai nostri microfoni. Ti ringrazio tantissimo, Biagio.
1: Grazie a voi.
2: Purtroppo penso di non poterti rubare troppo tempo, anche
1: troppo
2: perché
1: no.
2: Siete tra un convegno e l'altro. E io, prima di andare alla musica, vi ricordo che noi siamo qui come redazione di Senza Filtro e Radio Gwen al nostro gazebo sulla balconata di Villa Saroli, una villa bellissima tra l'altro, parlando d'architettura. Saremo qui da adesso fino alle 18, alle 6 di sera, in un appuntamento un po' particolare, perché effettivamente avremo ospiti che arriveranno, non sappiamo esattamente quando, non sappiamo esattamente chi, però avremo modo di chiacchierare con un po' di persone durante questa giornata e scoprire un po' questa biennale, ecco. Quindi veniteci a salutare, e vi lascio con la nostra prima canzone, questi stacchi musicali che ci alterneranno tra un'intervista e l'altra, con This Must Be The Place dei Talking Heads.

0: adesso finalmente abbiamo cacciato Nikita e le donne si può dire che hanno preso totalmente il potere di Senza Filtro o di Radio Gwen. Adesso vediamo quanto espandere questo nostro momento di ribellione. Siete sempre con Senza Filtro, siete con Dalila,
1: Daria,
2: Reven.
0: E abbiamo cambiato ospiti, appunto, siamo diventati tutto un tavolo al femminile. Potremmo avere anche delle voci che ancora non sono nate, che ogni tanto intervengono ai nostri microfoni, esatto.
2: Sempre femminili.
0: Siamo con le Invisible Gesture, in particolare con due membri rappresentativi, in realtà, perché mi sembra di capire che il gruppo sia molto più grande. Siamo con Isolde e Elise, se volete, Elisa, se volete salutare.
3: Ciao.
4: Ciao.
0: Allora, io vi chiederei di iniziare spiegando che cos'è questo Invisible Gesture e anche che cosa state facendo qui alla Biennale Svizzera dell'Architettura.
3: Sì, guardo io. Ok. Allora, Invisible Gesture in realtà è il titolo dell'opera, diciamo, dell'installazione che abbiamo portato noi per la Biennale, e un po' da come il titolo presenta è il nostro... Noi portiamo quindi quelli che sono i gesti invisibili di cura, visto appunto che il titolo della, cioè il tema della Biennale di quest'anno è Handle with Care, tutti quelli che sono i gesti di cura che magari rimangono invisibili o non vengono pubblicizzati, che le persone fanno verso la propria città o verso comunque spazi di cui vogliono appunto prendersi cura, come, non so, per me è molto cara questa storia su cui un po' abbiamo iniziato la riflessione, di questa vicina di casa di una delle altre nostre compagne che, abitando lei su una curva in montagna che è tutta di roccia, ha iniziato a piantare dei semini di fiori in modo tale che questa roccia si, appunto, diciamo, abbellisse in qualche modo, ma non è che l'abbia pubblicizzato, non è che nessuno l'ha chiesto, nessuno l'ha pagata per farlo. E quindi per me, un po' partendo da questo punto, è nato quindi la volontà di rendere visibili tutti questi che sono i gesti invisibili di cura.
4: Del quotidiano comunque, perché magari anche ricollegandomi un po' di chi è, cos'è il nostro gruppo, scusate, qua abbiamo altri esatto che arriveranno dopo e che
0: non
4: vogliono partecipare e, no, comunque magari appunto mi ricollego a questo, diciamo, dell'idea di questi piccoli gesti che poi arrivano ad avere un impatto molto più grande su quello che è il territorio tutto. E è un tema che per noi è anche molto caro, perché appunto ci siamo allora, come gruppo ufficiale How About, che sarebbe il nostro nome, ci siamo formate da pochissimo tempo, un anno e mezzo più o meno. E però come gruppo di amiche ci siamo conosciute tutta l'Accademia di Architettura, quindi abbiamo iniziato così i nostri studi e diciamo che questo tema della cura un po' forse lo portiamo tutti i giorni, tipo nella nostra amicizia, nelle cose che facciamo, e per questo ci interessava moltissimo il tema di quest'anno e anche le piccole altre cose che abbiamo fatto hanno sempre avuto un po' questo tema di questi gesti quasi del quotidiano, di come possono modificare in realtà lo spazio pubblico e sì, avere un impatto.
0: È bellissima questa storia che ci avevate raccontato anche prima, il fatto che siete amiche in realtà unite dagli studi, quindi dall'università.
4: Sì, dall'accademia. Che è di Mendrisio, abbiamo fatto tutta l'accademia, chi tutte prima,
0: architette.
4: Chi poi, perché qualcuno magari è arrivato più esatto nel master e chi invece l'ha fatto dall'inizio, ma alla fine tutte veniamo da lì, siamo tutte architette, e tutte poi con percorsi molto differenti, sì, siamo... laureate nel 20. 21 ok 20 e sì, poi c'è chi più lavora in studio, chi ha fatto dottorati, chi magari esatto chi insegna, però cioè, questo interesse di fare qualcosa insieme, di sviluppare questi temi magari di un punto di vista di un'architettura più allargata, cioè non solo del costruito ma anche di un tema sociale, sì, ci interessa e cerchiamo di portarlo un po' in piccole cose.
0: Vi posso chiedere qualche altro esempio di questi piccoli gesti che secondo voi hanno a che fare anche con il tema della Biennale, questo Handle with Cure, al di là dell'invisible gesture, se volete raccontare anche quello, per chi non lo può vedere, come lo descrivereste?
3: Tu parli del il nostro gesto che abbiamo portato in Biennale o...
0: Ma sì, il vostro gesto che avete portato, o anche se vi viene in mente un altro piccolo gesto che magari fate nella quotidianità o che avete nella vostra casa. Mi viene in mente che ultimamente tipo sui social escono tantissime le cose fatte in casa con il DAS, quelle cose che sembrano tipo inutili, sembrano solo a rendere le cose belle, però sono quelle piccole, quei piccoli dettagli che fanno sempre la differenza. E quando si parla del tema di gestire le cose con cura, di tenerle con cura, a me viene in mente anche questo, cioè quando per esempio si lavora una crepa e si disegna un fiorellino che esce dalla crepa, e quindi anche una cosa piccola può diventare, può cambiare tutto il significato di una struttura. Non so se avete un gesto così che possa essere di questa Biennale o che possa essere nella vostra vita che ci volete raccontare.
3: Ma io, pensando forse anche alla nostra vita appunto come gruppo di amiche, il care forse più primordiale che facciamo tra di noi è quando cuciniamo tutte insieme, cioè non è mai il compito solo di una, ma diventa veramente un gesto collettivo e è iperpartecipato e non... davvero è... io sono veramente sempre affascinata da come funzioniamo, non dico come un unico cervello, però in modo estremamente organico anche. E questa è appunto la prima cosa che mi viene in mente rispetto al care all'interno del nostro gruppo.
4: E poi forse appunto parlando un po' più di quello che abbiamo fatto qua alla Biennale, che alla fine, vabbè, magari poi appunto possiamo anche indagarlo meglio, perché noi abbiamo lavorato con questi, poi con i ragazzi di Fuori Luga, che magari anche tante persone conoscono se qua a Lugano, perché organizzano tantissimi eventi, però l'idea era proprio di, cioè poi noi abbiamo costruito un piccolo, questo oggetto, device lo chiamiamo, questo contenitore, questa infrastruttura, che volevamo lasciare proprio aperta, non ha una funzione precisa, perché per noi era anche è molto importante che venga lasciato spazio all'immaginario, come tu magari hai raccontato qualcosa di molto più personale, no, tuo, e invece magari noi ci essendo poi un gruppo ci immaginiamo più delle azioni che vengono fatte da più persone, magari portate anche nello spazio pubblico. Quindi non so, ci immaginavamo chi magari organizza anche un piccolo cinema all'aperto, ma potrebbe essere, non so, qualcosa per i bambini che in una piazza appunto si installa semplicemente un telo, un proiettore, e viene dato anche un po' di movimento a uno spazio che altrimenti non verrebbe utilizzato. E sì, così.
0: Quindi sarebbe una struttura che cambia un po' significato in base anche alle persone, un po' interattiva,
4: esatto,
0: in questo senso.
4: Sì, questo voleva essere un po' l'intento del nostro oggetto, e che magari appunto per chi ci ascolta che non può venire alla Biennale, in realtà è semplicissimo, sono come due elementi 120x60. Sì, importante, è importante perché abbiamo scoperto che a Lugano si possono portare si possono portare oggetti sul marciapiede massimo 120x120. Quindi se a qualcuno interessa per spostare le cose di casa,
0: da rispettare.
4: Esatto. E niente, quindi un po' queste dimensioni, un po' perché poi i ragazzi di Fuori Luga dovevano utilizzarlo nel loro spazio, quindi doveva entrare nel loro spazio.
3: E esatto, la porta, per esempio,
0: è un'idea molto rilevante. Sennò... questa cosa, forse abbiamo visto anche la struttura cercare di passare attraverso la porta e si sono aperte le scommesse sul ci passerà, non ci passerà.
3: È molto possibile.
0: Non sapevamo fosse 120x60, quindi abbiamo dubitato per un secondo che ci sarebbe passato.
4: Sì, e poi si alza e si abbassa, quindi c'è questa cosa
0: dietro questa scrittura comunque.
4: E niente, appunto, e quindi questo oggetto quando è chiuso è più un oggetto espositivo, all'esterno si possono noi adesso ieri abbiamo fatto un piccolo workshop che era aperto a tutti, con la costruzione di poster,
3: sì,
4: con i poster anche di fuori Luga, e quindi abbiamo, è un oggetto, poi si illumina dall'interno, quindi diventa, sì, come... non so, tipo un'edicola, cos'è che dicevamo sempre?
3: Sì, perché l'idea appunto, quando si parlava di questi gesti che rimangono invisibili, questa struttura diventa l'occasione per dargli spazio, dargli voce, quindi anche con l'idea del workshop di ieri era appunto realizzare dei poster, delle cartoline di gesti di cura che si fanno, che fai o che fanno, che hai visto fare, e appenderlo in questo modo su questa edicola, quindi come se fosse una bacheca dove puoi andare a leggere che appunto Fuori Luga settimana prossima farà questo evento, tu vedi anche che c'è chi invece nella piazza X pianta i fiori durante la primavera, per dire, e quindi l'idea è un po' che raccolga tutte queste informazioni quando è chiuso, quando è aperto, adesso in questo momento è una cucina, stasera sarà il DJ booth, esatto.
1: Ma potete spiegarci esattamente che cos'è questa struttura, che sembra di capire che coinvolge un sacco di persone, di collettivi, e che è anche modificabile in qualche modo?
4: Allora, sì.
3: Che stavo usando, che la descrizione è forse, cioè la descrizione proprio dell'oggetto di per sé, secondo me lo fa perdere un po' di significato, però per chi non lo vede, appunto questo 60%-20% è anche dato un po' da una modularità che si può immaginare di il banco della cucina, per esempio. Quindi si parla di avere un piano da lavoro, dello spazio sotto, e poi è una struttura che può essere chiusa, quindi lateralmente ha delle pareti che possono essere quindi rimosse, e per esempio sono in policarbonato trasparente proprio perché poi può essere illuminato dall'interno, per poi avere questa, appunto noi abbiamo creato una gabbia, una specie di sorta di sistema per appendere le cose, che può essere anche sollevato per renderla ancora più alta e in qualche modo diciamo maestosa e un po' più visibile, anche perché adesso l'hanno riempita di bandiere quelli di Fuori Luga, quindi è proprio questa, sembra un po' una torretta quasi.
5: E quest'idea era già nata così, oppure ci sono state delle evoluzioni, avevate prima altre idee, c'erano dei progetti scheletro, o avete sempre avuto quest'idea già dall'inizio?
4: Allora, no, i nostri processi sono sempre molto complessi, in realtà li stiamo ancora rodando, perché comunque avendo anche, essendo in nove, allora tendenzialmente siamo in nove, questo progetto l'abbiamo fatto in otto, però comunque siamo in tante, quindi c'è sempre un momento anche in cui l'input di idee iniziale è una valanga e bisogna poi iniziare a spulciare.
5: Sì,
4: esatto, però in realtà la tua domanda è molto interessante, perché noi abbiamo proposto, cioè anche la nostra proposta alla Biennale non era l'oggetto finito, cioè non c'era proprio un disegno, perché alcuni hanno proprio presentato magari il progetto con già il budget e tutto quanto, invece il nostro era un processo. Quindi una settimana prima della forse sì, lo diciamo questo sì, una settimana prima della, ormai l'ho detto, esatto, una settimana prima abbiamo appunto noi avevamo queste idee di cosa per noi era Invisible Gesture, cosa volevamo parlare di care. Volevamo raccontare di questi piccoli spazi, ma non sapevamo ancora come, e volevamo qualcosa che durasse anche dopo la Biennale, e proprio all'ultimo qualcuno ci ha parlato ai ragazzi Fuori Luga, e quindi da lì abbiamo capito che potevamo coinvolgere anche loro dentro questo processo, e sapevamo di volere qualcosa con questi temi della visibilità, delle piccole gestualità, ma non ancora cosa fosse, quindi tramite anche parlare con loro, poi noi approfondire questo tema, abbiamo appunto sviluppato in vari momenti durante tutta l'estate il progetto.
1: Un work in progress,
4: sì,
1: in pratica.
4: Sì, sì, era, cioè, infatti era un poster, la nostra idea iniziale era... Sì, sì.
3: per la candidatura della Biennale bisognava mostrare un'immagine del proprio progetto. Noi abbiamo fatto il poster del nostro stesso evento senza sapere cosa sarebbe stato, esatto, effettivamente.
4: Cosa avremmo fatto all'evento.
5: Ma quindi adesso avete raggiunto un obiettivo che vi soddisfa oppure potrebbe anche ancora cambiare nel tempo, magari adattarsi ad altro?
3: Ma secondo me sarà questo il bello, nel senso che adesso noi non abbiamo più potere su questa struttura. L'idea è che appunto Fuori Luga o altre associazioni lo usino, e a questo punto diventa, cioè in base a cosa loro hanno bisogno, questa struttura può essere trasformata. Quindi sarebbe bello come avere una telecamera che lo segue per il resto della sua vita, per vedere tutte le volte che verrà usato, trasformato e anche rotto, nel senso, chi lo sa.
0: Tipo come si fa con, come si chiama, quando si fa il video del processo tutto velocissimo e si vede come cambia nel tempo.
2: Timelapse,
0: grazie, il mio cervello ha fatto un attimo bianco, non venivano le parole. Praticamente comunque in 9 avete fatto un bambino durante tutta l'estate.
3: In realtà sono 2.
0: E ha preso via.
3: Sono 2 metà, quindi.
0: 2 metà che si uniscono.
4: Un altro buon, abbiamo fatto.
0: Sì, prossimamente sì, che arriverà ai nostri microfoni.
4: Anche come quanto ci abbiamo messo, perché forse
0: 9 persone come 9 mesi comunque.
4: Sì, sì, ma ci abbiamo no 9 mesi. No, però abbiamo
2: sì.
0: Prematura, quindi.
4: È un po' prematura, ma sì. No, comunque siamo curiose di come si evolverà e anche tipo noi non conosciamo molto Lugano e quindi a noi piaceva l'idea che questo spazio, questo oggetto entrasse in spazi un po' lasciati magari non così ufficiali e lasciati anche un po' ai margini, ma non avevamo il tempo né la possibilità, perché per sapere quali sono questi spazi bisogna conoscere proprio e vivere nella città. E quindi anche questo l'abbiamo lasciato aperto e speriamo che un po' questo spazio, questo piccolo oggetto possa colonizzare degli spazi altri di Lugano.
0: La vedremo come mascotte in giro.
3: Speriamo.
0: Per la Svizzera, per il mondo.
3: Idealmente potreste richiederlo anche voi a Fuori Luga per fare una radio itinerante.
0: Ti prego, ti prego.
6: Non,
0: occhi dolci.
6: Non mi guardare in questo modo.
0: Capo! Vabbè, non vi preoccupate tanto, noi stiamo prendendo il controllo,
3: sì,
0: della,
3: sì,
0: radio.
3: Siete in maggioranza,
0: entro
3: chiaramente.
0: Fine giornata ci organizzeremo noi. Noi comunque volevamo anche ringraziare per essere stati qua. Avvisiamo i nostri ascoltatori che avremo ai nostri microfoni probabilmente anche qualcuno di Fuori Luga.
3: Perfetto.
0: E dovrebbero arrivare anche quelli di Zattera, che probabilmente prenderanno prima gli insulti e poi i saluti, perché hanno fatto un po' di rumore durante queste interviste, ma non sappiamo se voi l'avete sentito, perché siamo bravissimi a nasconderlo.
6: No, ma infatti ci terrei a precisare che se sembra un cantiere è soltanto perché siamo nell'ambiente di un festival d'architettura, quindi è comunque nel contesto, se vogliamo.
0: Esatto.
6: Quindi sì, dobbiamo sopportare tutti insieme le martellate, mi dispiace.
0: È proprio così. Niente, vi ringrazio ancora per essere
3: grazie
0: stati con noi. Non vedo l'ora di
3: grazie
0: vedere
3: mille.
0: Cosa diventerà la vostra opera, non so, tra 5 anni, tra 5 giorni, forse cambierà ogni settimana.
4: Mi sa che dovete andare da Fuori Luga.
0: Dobbiamo seguirla, ci attaccheremo, sì. Noi saremo i microfoni e la telecamera.
6: La prossima canzone sarà Désolé dei Gorillaz.

0: E bentornati su Radio Gwen, siamo sempre in diretta dalla Biennale del Territorio a Villa Saroli, sono le 15.06 e andiamo avanti con una nuova intervista. Con noi oggi c'è Rina Rolli, ciao, benvenuta.
1: Ciao, un piacere essere qua, grazie mille.
0: Allora, ti chiederei principalmente di cosa ti occupi, e con cosa sei qui, cosa farete oggi, raccontaci un po'.
1: Allora, io sono un architetto di origini ticinesi, ormai sono basata a Zurigo, tra Zurigo e il Ticino, e sono stata incaricata da Pro Helvetia per curare un viaggio di studio per una delegazione internazionale di architetti e architette, e quindi sono qua in queste vesti oggi.
2: E questo viaggio che fai con architetti e architette come funziona? Tipo Cammino di Santiago, andate un po' a pregare affinché ai fine dell'università poi trovate lavoro, come farò io che studio comunicazione.
1: Sì, forse è un viaggio della speranza, ma praticamente Pro Helvetia vuole promuovere l'architettura svizzera nel mondo, e quindi a volte porta gli architetti e le architette svizzere nel mondo, a volte porta il mondo nelle realtà della Svizzera, in questo caso del Ticino. Quindi faremo un viaggio che ci porta da Mendrisio e dall'istituzione architettonica, diciamo, del Mendrisio 8, per poi andare a guardare diversi progetti di architettura e non solo, che hanno a che fare con la cura, quindi proprio anche con il tema della Biennale. E passiamo per la Biennale, che è, diciamo, il partner principale di questo viaggio. Facciamo 3 giorni qui con voi alla Biennale, per poi proseguire verso Zurigo e arrivare lì.
3: Quindi è un po' un cammino di Santiago, effettivamente. Passate da un vari luoghi, andate un pochettino a vedere quasi un po' dei santini in un certo senso. Mi chiedo quali sono.
1: Sì, andiamo a vedere dei santini, effettivamente. Il viaggio è organizzato in modo che andiamo a vedere dei progetti che forse sono più conosciuti anche nel mondo, ma allo stesso tempo per me era molto importante anche far vedere delle realtà che forse non sono ancora state emesse, come pubblicizzate in tutto il mondo. Quindi sicuramente andremo a vedere dei progetti come Monte Carasso di Snozzi, ma è anche molto importante andare a vedere dei progetti che proprio crescono dalla popolazione, quindi delle attività forse anche meno tangibili, come potrebbe essere l'associazione Viva Gandria, o può essere il progetto che portiamo tutti nel cuore, che è quello della Casa Azul di Gordola.
4: È fondamentalmente un viaggio di ricerca, di scoperta e di condivisione, o avete anche nell'ottica proprio di portare un progetto per poi portare magari a conoscere il percorso che farete, che condividerete?
1: Beh, l'intenzione è quella di creare uno scambio, sostanzialmente, quindi di creare uno scambio tra professionisti, appunto professionisti dell'architettura, che è un campo molto vasto, che va dalla ricerca alla pratica, all'insegnamento, alla curatela, eccetera, e di creare proprio uno scambio tra la realtà più locale svizzera e quella di tutto il mondo, quindi una delegazione appunto composta da architetti e architette che vengono dalla Cina all'Argentina e tutto quello che troviamo in mezzo, con persone che vengono dal Senegal e dall'Egitto, per esempio. Tutte persone, devo dire, con un aspetto, più aspetti super interessanti del loro lavoro, ma anche proprio come persone molto, molto interessanti.
3: E magari allora appunto mi chiedo, cioè mi sorge molto naturale una domanda, che forse sono due, però vabbè, la mettiamo in una sola. Intanto, chi sono queste persone? Cioè, come arrivano o come vengono contattate da Pro Helvetia? E soprattutto poi, che cosa ha da offrire la Svizzera e Pro Helvetia a questi architetti provenienti da tutto il mondo? Insomma, è comunque interessante anche secondo me sapere che cosa il nostro stato, la Svizzera, da offrire al resto del mondo da un punto di vista architettonico.
1: Sì, bellissima domanda. Allora, appunto, sono sono persone che, è importante sapere che la Pro Elvezia ha sicuramente l'ufficio principale in Svizzera, ma anche degli uffici che sono collocati praticamente in tutto il mondo, quindi delle persone che lavorano per Pro Elvezia in tutto il mondo, e questi uffici ovviamente sanno delle realtà locali delle loro regioni, e quindi queste persone sono persone che si sono... che hanno mandato un'application per fare parte di questo viaggio, e sono poi state scelte appunto 8 persone che fanno parte di questo viaggio. E io devo dire, adesso senza vanto niente per la nostra nazione, ma comunque la Svizzera a volte non ce ne accorgiamo quando viviamo tutti i giorni questo territorio, questo ambiente anche architettonico, ma viene visto dalla comunità internazionale di architetti come sicuramente una visione avant-garde dell'architettura, con, e non bisogna nasconderlo, 3 scuole universitarie molto molto molto importanti, e quindi c'è comunque questo apprezzamento, diciamo, dell'architettura svizzera da parte di persone che vengono dall'estero.
2: No, ero rimasta un attimo incantata perché stavo riflettendo sul fatto che effettivamente poi la Svizzera è conosciuta come essere in realtà l'unione di queste 3 culture, perché si parla il tedesco e lo svizzero tedesco, in realtà lo svizzero francese, e nel Ticino qua si parla l'italiano, e poi ci sarebbe anche il romancio, quindi già solo le lingue la rendono incredibilmente varia. Mi stavo chiedendo se l'architettura svizzera di per sé avesse un qualcosa di unico che la differenzia rispetto a, non lo so, lo stile tedesco, lo stile del Senegal, lo stile cinese, oppure è bella perché è l'unione di queste 3 cose insieme.
1: Sì, ed è questo anche interessante, perché il nostro viaggio non si occupa soltanto del territorio ticinese, ma cerca di collegare il territorio ticinese con quello della Svizzera interna, e questa è sempre anche l'ambizione dei viaggi di Pro Elvezia, di avere sempre due regioni linguistiche che vengono coperte da ogni viaggio. Beh, guardando indietro, e forse anche, diciamo, quello che è uscito dal territorio ticinese e si è sparso in tutto il mondo, ovviamente quella tendenza ticinese, che ormai sono quasi i nostri nonni, no? che hanno avuto un impatto così grande sull'immaginario che si ha ancora oggi sul territorio ticinese e anche quello svizzero. È stato molto interessante perché nell'application delle persone che si sono volute applicare per questo viaggio potevano indicare dei progetti o delle persone che volevano incontrare, che poi non tutte saranno rispettate, ma potevano come indicare cosa interessava loro. Ed è molto interessante vedere che i nomi che vengono sono poi sempre quelli, no? Che sono, partiamo da Herzog de Meuron, Zumthor, Chris Gantenbein, eccetera, eccetera. E l'unica cosa che tutti i partecipanti avevano in comune, guardando tutta la wishlist, diciamo, di queste persone, erano l'Accademia di Architettura di Mendrisio e l'ETH di Zurigo. Quindi è interessante anche vedere cosa arriva poi nel contesto internazionale di quello che viene fatto in Svizzera.
3: Ma infatti mi viene da pensare immediatamente a una cosa che forse alle volte ci dimentichiamo, è che il nostro cantone, ma soprattutto il Mendrisiotto, è stato patria di architetti incredibili, importantissimi, cioè praticamente mezza Roma del barocco è stata tirata su da architetti ticinesi, quindi sapere che questa cosa comunque continua ad esserci anche a livello mondiale è molto bello, penso.
1: È molto bello, allo stesso tempo viviamo con delle generazioni sulle spalle che danno anche una certa pressione sulla domanda cosa invece è il Ticino contemporaneo nell'architettura. Quindi questa è una domanda sicuramente molto interessante, per quello nella curatela del viaggio era molto molto importante integrare appunto progetti che venissero da quest'era, da quest'epoca così famosa a livello internazionale, per poi integrare anche dei progetti che non sono così conosciuti, ma non per questo meno validi.
0: E diciamo, quando arrivano tutti questi architetti dal mondo, quello che si aspettano viene poi rispettato? Si trovano meglio? Scoprono magari cose che non sapevano, perché appunto magari arrivano tutti con le stesse idee di cosa vedere, magari trovano qualcosa che li affascina e che non sapevano che esistesse, oppure arrivano e dicono sì, esattamente quello che mi aspettavo, oppure c'è un qualcosa in più che li ha colpiti?
1: Allora, siamo ancora molto all'inizio di questo viaggio, mancano ancora 5 giorni dei 7 giorni che saremo insieme, quindi potrò rispondere poi esattamente alla fine del viaggio, ma parlavamo prima dell'intervista del fatto della curiosità, ed è una cosa che li accomuna molto, no? Comunque tu per andare all'estero a fare questo viaggio vuol dire che anche hai forse devi prendere anche il libero dal lavoro che hai, eccetera eccetera, quindi c'è un certo desiderio, una certa curiosità, e anche se forse non tutti i loro desideri vengono esauditi, già solo nella presentazione del programma a loro, del programma che abbiamo messo insieme per loro, erano molto entusiasti appunto di scoprire anche cose che non vedono sui magazine che vengono poi pubblicati a livello internazionale. Poi vedremo se queste aspettative vengono poi anche esaudite, però per ora appunto la curiosità li ha portati qua, e penso che la curiosità li farà anche apprezzare poi quelle le cose che vedranno.
3: Mi chiedo, andando avanti, appunto, prendiamo un pochettino questo viaggio come una traccia, in un certo senso, no? E quindi andiamo anche un pochettino più a nord, perché uno dei nomi che era saltato fuori, non so se adesso proprio o prima, quando stavamo parlando fuori onda, era quello di Casa Azul, che è un edificio architettonicamente incredibile, se non ricordo male ex ristorante o ex caffè, che poi è passato di mano in mano ed è diventato ad un certo punto adesso... In realtà fino proprio a recente, parliamo del 30 settembre, casa dell'associazione fotografica della Val Berzasca, no? Oltre che uno spazio di arte indipendente. Mi chiedo come può questo spazio, cosa può questo spazio dare a questi architetti, o soprattutto anche perché portarli in un posto che alla fine a breve non ci sarà più.
1: Sicuramente, allora, bisogna accusare anche questo fatto della perdita di un'iniziativa innanzitutto fantastica, ma anche forse all'orizzonte di una perdita di una casa incredibile a Gordola. Io penso che sia molto importante, ne parlavo con Mattia Bisi, che è uno degli iniziatori di questa iniziativa della Fondazione dei Berzasca Foto, ma poi anche appunto di tutto il programma che è incredibile che hanno fatto a Casa Azul. Parlavo con lui se avesse senso portare questa delegazione con appunto l'imprevisto, diciamo il grandissimo imprevisto che poi è accaduto al 30 settembre. E parlando con lui è proprio uscito che anche questo fa parte della realtà ticinese culturale attuale del momento. E è importante innanzitutto dare merito all'iniziativa in sé, dare merito anche al fatto di combinare un'iniziativa culturale con la salvaguardia di una casa con un valore culturale così grande, un valore architettonico anche molto grande, quindi valorizzare già solo l'iniziativa in sé. E poi anche far vedere non soltanto il rose e fiori, ma far vedere anche le frizioni e scusate la moto che passa, ma far vedere anche appunto la realtà che non è tutta rose e fiori, ma che è anche la perdita a volte grazie a delle scelte forse non molto comprensibili da parte di alcuni attori sul territorio.
4: Beh, speriamo che questo sia un modo per capire anche quello che può non funzionare, un modo forse per prevenire o gestire diversamente o modificare nuove realtà. Però mi sembra di capire che questa sia la prima edizione del percorso, insomma, di questo viaggio di studio. Com'è nata l'idea e quante edizioni pensate, sperate che ci possano essere nel futuro?
1: Allora, Pro Helvetia organizza già da tempo dei viaggi di studio, sempre di delegazioni internazionali, sempre in relazione a un'attività culturale, un festival o come può essere appunto la Biennale del Territorio, e invita quindi queste delegazioni per partecipare a questi eventi culturali e poi estendere il tempo in cui sono in Svizzera per vedere anche un po' il resto della Svizzera. Quindi ci sono state per esempio delegazioni dalla Georgia che sono venuti e hanno fatto viaggi di altro tipo, quindi continuerà sicuramente questo iter di viaggi. Ma ogni volta, ogni anno chiedono a una persona diversa di curare questi viaggi, quindi io quest'anno ho avuto l'onore di poterlo fare, ed è un, una bellissima opportunità, anche come mi considero sempre ancora giovane architetta, di poter innanzitutto entrare in contatto con persone di una realtà molto diversa, quindi di far esplodere questa famosa bolla in cui ci troviamo a volte come architetti, ma immagino anche come artisti, e soprattutto anche per riflettere io stessa cosa vuol dire appunto un viaggio che si intitola In Care of the Territory, quindi in cura del territorio, e cosa sono i progetti che possono forse in maniera più diretta, emblematica, far vedere appunto cos'è l'aspetto della cura del territorio oggi in Ticino e in Svizzera interna.
0: Ma mi verrebbe anche da pensare che un progetto del genere possa anche far aprire un pochettino anche al Ticino, nel senso, se ci sono questi progetti che si interessano tanto di questi spazi, magari potrebbe anche essere una buona cosa per salvaguardarli, magari, tipo adesso parliamo di Casa Azul, se vedono che cavoli la gente ci viene con passione da tutto il mondo, magari qualche spazietto ce lo potrebbero lasciare in più, si potrebbe.
1: Beh, la speranza è l'ultima a morire. Io ovviamente sono della stessa opinione, con una vista un po' speranzosa sul fatto di più una cosa viene utilizzata e più una cosa viene forse anche pubblicizzata, ma forse anche appunto resa nota, e più una cosa guadagna l'importanza degli occhi di tutti. E Casa Azul anche ha tentato di andare in questa direzione, comunque innanzitutto con degli eventi che hanno avuto un successo molto grande, d'altro canto anche cercando di coinvolgere, scusate, gli enti, il comune, eccetera eccetera, cercando appunto proprio di portare luce su questa casa. E beh, in questo caso non ha funzionato, ma è sicuramente un modo per cercare di far cambiare la prospettiva sulle cose.
2: Intanto volevo dirti che sei un'ottima rappresentante di Pro Helvetia, di tutti gli architetti, ti voterei lì, ti voterei. Assolutamente, non so se esiste una cosa tipo la monarchia o è più una cosa democratica il mondo degli architetti, però volevo chiederti anche, perché mi è venuto spontanea come domanda, che tipo di architetto sei tu? Cioè, perché abbiamo parlato tanto di questo fatto che ovviamente gli architetti sono anche artisti, alcuni magari sono più, non lo so, matematici, magari sono più col goniometro, altri sono più filosofici, ognuno c'ha un po' il proprio stile, e abbiamo intervistato anche persone prima di te che ci hanno raccontato che l'architettura oggi sta cambiando, che magari si fanno tante opere che si smontano, che si rimontano, che cambiano, cose tutte o magari definite un po' strane. Volevo chiederti che tipo di architetto sei tu o quale vuoi diventare, se non lo sei ancora.
1: Allora, io vorrei diventare, spero che un po' ce lo sono già oggi, un'architetta empatica. Vorrei essere un'architetta vicino al territorio, ma soprattutto vicino alle persone che poi usano le cose che io progetto. Sono interessata soprattutto agli spazi pubblici, quindi fantastico fare questa intervista qua nel Parco Saroli, di Villa Saroli, e è bello progettare nello spazio pubblico, perché praticamente la popolazione diventa il tuo committente, quindi cercare di fare progetti che abbiano una certa risonanza con appunto la committenza e col pubblico, interrogandoli sulle loro ambizioni, sui loro desideri, sui loro passati, sui loro modi di usare le cose, in modo da poi poter progettare cose che appunto anche dove le persone si possono identificare. Sì.
3: Ma infatti, pensandoci un pochettino, anche guardandomi un po' intorno, mi viene da notare, io vengo anche da Milano, no? Quindi ho vissuto anche quegli esempi lì, o sono un po', cioè mi è capitato di vedere un pochettino come l'architettura ad esempio a New York, no? E mi sembra di notare che comunque anche a Lugano, ma in generale comunque in Occidente, abbiamo un po' di più un concetto di architettura empatica. Cioè, mi piace proprio questo concetto qui, soprattutto se pensiamo al fatto, tipo, alle panchine, per dire, le panchine americane, per dirne una, ad esempio, no? Cioè, già quel tipo di architettura o stile è qualcosa che vedo anche in un certo tipo di cambiamento dell'architettura, che forse in un certo senso si trova anche un po' in bilico tra empatia e ostilità verso le persone, verso il pubblico, verso la popolazione, no?
1: Assolutamente, lo spazio pubblico è proprio dove tutto questo si incontra, no? Perché è uno spazio che al contempo appartiene a tutti e non appartiene a nessuno, quindi è uno spazio di attrito, è uno spazio di confronto, è uno spazio in cui tutte le ambizioni devono essere rappresentate e il modo in cui viviamo sicuramente cambiano le persone che interagiscono nello spazio pubblico e cambiano anche le ambizioni da parte di autorità, eccetera. Quindi vediamo anche in queste call for action che non sono poi tutte riuscite a fare quelle che volevano, perché c'erano domande di sicurezza, eccetera, eccetera, che sono sicuramente anche molto importanti. Allo stesso tempo il buon senso a volte anche può prevalere. Poi ci sono persone che devono firmare, prendersi la responsabilità, ma comunque lo spazio pubblico è proprio quello spazio che può permettere un certo tipo di vita e può permettere alle persone di esprimersi e appunto ritrovarsi nell'identità, nella propria identità all'interno di uno spazio vissuto collettivamente.
3: Ma parlando di spazi vissuti collettivamente e anche di empatia, ritornando forse anche un pochettino a Casa Azul, no? Mi chiedo perché, sempre appunto proseguendo ancora un po' più verso nord, tu hai lavori più stabilmente a Zurigo, hai detto.
1: Tra Zurigo e il Ticino, sì, mi muovo in treno e abito in treno, diciamo.
3: Beh, è il destino di praticamente tutti gli studenti e i pendolari, effettivamente. Mi chiedo quali possono essere degli esempi, cioè in Svizzera interna com'è la situazione? Perché a spazi collettivi, se vogliamo, a spazi empatici, chiamiamoli anche in questo modo, in Ticino ne abbiamo avuti soprattutto, e sembra quasi, cioè il trend non è esattamente dei più positivi, se vogliamo, no? Mi chiedo invece com'è la situazione oltre Alpe, soprattutto anche per noi che magari siamo più ancorati qui, quindi abbiamo un'idea un po' più italiana anche di come sono le cose, e abbiamo già visto tipo l'abolizione del Leoncavallo, per dirne uno. Come può essere un po' più a nord?
1: Beh, più a nord mi viene per esempio in mente il progetto della Zentralwäscherei che c'è a Zurigo, che è un progetto anche abbastanza bottom up, progetto culturale, progetto aperto a tutti senza necessità di consumo, per esempio, che è anche una cosa non sempre data negli spazi pubblici interni, però è un progetto anche che piano piano viene sempre più istituzionalizzato. Io penso che non sia una cosa sbagliata, ma semplicemente è un processo che deve essere fatto in maniera che le intenzioni iniziali non vengano sovrascritte poi dall'amministrazione e da chi sia. Ovviamente, essendo loro dentro in uno stabile non di una proprietà privata, loro non avranno il caso in cui gli si viene data la disdetta da un giorno all'altro, no? Quindi non saprei risponderti sinceramente più di questo, ma ci sono anche questi spazi nelle città più grandi e bisogna averne cura, ecco. Io penso che questo è tutto quello che posso dire su questo argomento.
3: Beh, però mi dà l'idea comunque che la situazione sia leggermente più positiva.
1: Beh, sì. Sì, nel senso che io posso dire soltanto di Zurigo che ovviamente i collettivi sono più grandi, hanno anche più capacità. Io penso che Casa Azul alla fine sono poche persone molto forti che organizzano il tutto e tengono in ballo il tutto, e quindi hanno più, come si dice, la massa critica è probabilmente anche più grande. E poi sinceramente anche a Zurigo è una città con una politica leggermente diversa da quella ticinese.
3: Beh, ma infatti a Zurigo dovrebbe esserci ancora un centro sociale, per dirne uno.
1: Sì.
3: Io mi chiedo quindi, magari andando un po' più verso la conclusione, quando può essere il tuo augurio, i tuoi propositi un po' per questo viaggio? Comunque dicendo, cioè, è un viaggio che soprattutto ti tocca anche come artista, un'opportunità in un certo senso, no? Quindi qual è proprio un augurio che ti dai per questo viaggio che intraprendi?
1: Allora, la cosa bella è che ho superato la mia paura di integrare all'interno del programma anche cose che non avevo mai visto, quindi anche per me sarà una scoperta di alcune cose che non avevo ancora visitato. Questa è una cosa bella anche per me, di visitare luoghi nuovi. Io sono molto contenta quando vedo i delegati parlare con delle persone che io conosco del Ticino. Questo mi dà un sacco di soddisfazione, devo dire. Quindi essere parte minima di questo programma di scambio e di vedere forse anche di connettere proprio delle persone, che faccio molto attivamente, di portare, non so, prima sentivo qualcuno parlare di un archivio in Cina e c'è un rappresentante dell'archivio del moderno, e quindi tac, li metti insieme. A me questo mettere insieme di due realtà completamente opposte a livello geografico ma molto vicine a livello di contenuto, a me dà tantissima soddisfazione, quindi questo è il mio augurio di fare tantissime scintille tra persone.
3: Allora ti auguriamo tantissime connessioni, ecco, handled with care, direi, e ti salutiamo, grazie mille per essere stata ai nostri microfoni. E beh, la prossima canzone sarà Le chiese sono chiuse di Anna Castiglione e i Patagarri.

0: Buonasera e bentornati su Senza Filtro. Siamo sempre qua dalla Biennale di Architettura, sempre dal nostro splendido gazebo, raggiunti anche da amiche che salutiamo, quindi ciao Anastasia per essere tornata qui, anche se lontano dai microfoni. E abbiamo in realtà uno degli ospiti più importanti di questa giornata, Anna Pugliner, dello studio d'architettura di Barcellona a Maio e insegnante all'ETH di Zurigo. È un piacere averti qui con noi.
1: Grazie davvero.
0: Io direi che magari ti chiederei, odio presentare io gli ospiti anche perché penso che è sempre riduttivo, quindi magari ti chiederei più che altro a te di che cosa ti occupi e di presentarti un pochettino. Sì.
1: So I co-founded a practice in Barcelona in 2012, right after the crisis, with three other partners. And maybe because of that moment of crisis, we have been always very critical with inherent knowledge.
2: Ha creato uno studio nel 2012 con altri tre partner in un momento in realtà di crisi, e forse proprio per questo momento di crisi hanno avuto una certa consapevolezza, diciamo, della creazione.
1: If you want to continue. Should I continue?
2: Yeah, if you
1: want. And then we have been always working on collective housing from an inclusive perspective, but also being critical with how care is attached to an idea of domesticity. And 3.5 years ago, I started teaching at ETH, especially around care and how care is linked with architecture.
2: Hanno sempre lavorato riguardo le case collettive da una prospettiva che era più inclusiva possibile, e 3 anni fa ha iniziato anche a lavorare a quella che è invece l'Università di Zurigo, l'ETH, e lì si è focalizzata soprattutto sul concetto quello di cura, che è il tema della Biennale.
0: E infatti io andrei subito sul tema della Biennale. Tu hai lavorato tantissimo sul tema di collective housing, oddio in italiano com'è, spazi collettivi, hai lavorato tanto sul tema anche, prima parlavamo di architettura empatica, e c'è questo Handle with Care che fa da linea conduttore a questa Biennale, quindi ti chiederei magari tu di che cosa ti sei occupata in questa biennale, anche poi per i nostri ascoltatori, il nostro pubblico che magari non è riuscito a venire, e un po' come l'hai approcciato questo tema, anche molto interessante pure nel modo nel quale è stato elaborato, cioè handle with care, no? Tenere con cura.
1: Yes, I was invited to be part of the call for action. So I was part of the jury, which we selected a group of proposals among hundreds, I would say, it was a tough work, that have ended up being built here in Lugano for the Biennale.
2: Facevo parte, lei dice, della giuria praticamente, che è stata chiamata con una call to action che è stata fatta da una serie di esperti. È stato un lavoro molto duro perché dovevano scegliere le persone che avrebbero far parte di questa Biennale, è stato difficile.
1: And let me say that I feel privileged that this Biennale has happened, because we live in a moment that care is everywhere. As green. I want to say that we have the tendency of greenwashing or pinkwashing or kenwashing. We know that that is happening.
2: Si sente molto orgogliosa in realtà e fiera del fatto che si stia svolgendo questa Biennale, soprattutto perché viviamo un momento in cui si parla tanto di cura, ma a volte si esagera e si finisce con il parlare di greenwashing, di pinkwashing, e quindi le persone si approfittano, they take advantage of the concept of care, si approfittano di questo concetto.
1: The steel is so important as to talk about the climate change, for instance, you know? So there is a greenwashing tendency or pinkwashing in gender inclusion, but still those are super important topic to talk about.
2: È importantissimo, per esempio, parlare del cambiamento climatico, allo stesso tempo come è importante sottolineare di come avvengono questi eventi di greenwashing, di pinkwashing, che dovrebbero essere sottolineati.
0: Legato, cioè pensando effettivamente anche a questi, tra l'altro va bene, alla fine Lugano, il Ticino ne ha avuti molti di questi fenomeni, no? Ma mi basta pensare alla Svizzera anche, cioè nel senso abbiamo la Nestlé, noi ospitiamo comunque la Nestlé che è un po' l'esempio, diciamo, di una di quelle aziende che lavora di più sul greenwashing. Io La prima cosa alla quale ho pensato, tra l'altro, su questo Handle with Care è che il care, il prendersi cura, è molto anche al centro del tuo lavoro. Tu hai, beh, tra i tuoi progetti c'è Kitchen Lens City, 110 Rooms, quindi c'è tanto questo concetto comunque di prendersi cura degli altri, anche del collettivizzare in un certo senso il lavoro, la cucina, il prendersi cura delle persone, anche delle persone più vulnerabili. Come ti sei trovata a mettere insieme questo tuo interesse a questa biennale?
1: So let me say that there was a moment in history in our cities that transport was the main thing that formalized the city. Transport of people, transport of goods.
2: C'è stato un momento fondamentale nella storia della città, suppongo di Barcellona, in cui il trasporto era al centro di tutto, il trasporto delle persone, il trasporto dentro la città.
1: But actually nowadays instead of transport we should place care as a core to define our cities.
2: Ma in realtà al giorno d'oggi al posto di concentrarsi su il trasporto dovrebbe essere la cura il centro, diciamo, di tutte le nostre città.
1: Let me explain why. Every time that we have had an industrial revolution, there has an effect on labor structures and consequently on care labor structures.
2: Ogni volta che c'è stato, lascia che ti spieghi il perché la cura deve essere al centro. Ogni volta che c'è stata una rivoluzione industriale nel corso della nostra storia, c'è stata una conseguenza sulla struttura, per esempio, del mondo del lavoro. Labor structure and
1: care labor structure.
2: E la cura del lavoro, della struttura, lo stesso mondo, la cura, l'attenzione data ai lavoratori.
1: Every time that has happened, architecture has answered somehow.
2: E ogni volta che questo è successo, l'architettura in qualche modo ha sempre risposto.
1: Nowadays we live in a moment in the digital revolution that is affecting deeply how we consume, how we live, and is ultimately affecting how we care for each other, and it's in crisis.
2: In questo momento stiamo vivendo un'altra rivoluzione, che è quella della rivoluzione digitale, che influenza il modo in cui noi ci comportiamo, il modo in cui interagiamo con gli altri, il modo in cui ci prendiamo cura degli altri, ed è un momento di crisi.
1: Also because we're in Europe, at least, we are living in an aging society, which a welfare state that is set up on a health system that cannot support this demographic change.
2: Anche perché soprattutto se prendiamo l'esempio dell'Europa, abbiamo a che fare con una società che è molto anziana rispetto per esempio ad altri paesi, e il sistema che dovrebbe provvedere per le pensioni per tutte queste persone non è mai sufficiente, la situazione è preoccupante.
0: E infatti mi piace molto questo simbolo della cucina, anche perché, beh, nel senso, io da studente che tra l'altro poi ha vissuto anche da solo, no? Quindi cioè vivendo da solo, studiando, mi sono trovato un sacco di volte a trovarmi in difficoltà ad usarla, ad esempio la cucina, no? O anche semplicemente al provvedere, all'avere qualcosa di decente da mangiare, no? Se poi penso a tutte quelle, a quanto può essere difficile anche avere bisogno, per dire, per una persona anziana o vulnerabile, di trovarsi qualcuno che possa prendersi cura di loro. Prima parlavamo anche ad esempio di quanto questa cosa economicamente possa essere difficile, a microfoni spenti. Quindi mi chiedo, è quasi, beh, contando quello che dici, è quasi una domanda retorica, ma cosa c'è di così politico in una cucina, per dire?
1: There's everything. The kitchen is politics. Deeply politics. So the fact that all kitchens are inside private homes, that relates to the fact that in our European societies during the 20th century, the nuclear family has been reinforced and has denied a lot of other ways of living and diverse ways of living. In nowadays, if we look, sorry, I should allow. To translate, please go on, please.
2: Ha detto tutto nella cucina è politica, tutto è profondamente politica. Basti pensare per esempio che in Europa il nostro sistema di come sono strutturate le case risale al XX secolo, e il nucleo della famiglia è sempre stato rafforzato dalla presenza della donna anche all'interno della cucina.
1: I didn't say that, but I agree with you.
2: Second, last part. Me la sono inventato io la cosa della donna, cioè lei non l'ha detto, ha fatto confusione nella traduzione.
1: Ma io sono d'accordo. Anyhow, where were we? So yes, the kitchen. So the thing is that we have to think that if we have a diverse society, we have to think about diverse ways of caring for each other, and that means diverse kitchens.
2: Se abbiamo una società di lavoratori, vuol dire che abbiamo diversi modi di doversi anche approcciare e quindi anche diverse cucine.
0: E immediatamente mi viene da pensare al fatto che, beh, quella occidentale non è l'unica. Non è l'unica alternativa, non è l'unica possibilità. D'altronde, leggendo un po' sul tuo lavoro, ma questa era una cosa che per chiunque abbia viaggiato risulta un po' uno shock culturale, però anche lampante, è quanto in tantissime società la cucina sia concepita come qualcosa di collettivo, no? Quindi un prendersi cura gli uni degli altri alla fine, no?
1: Yes, even in Europe we have had a strong relation with collective cooking, especially at the end of the 19th century, beginning of the 20th century, precisely deep related with the Second Industrial Revolution, when women entered massively into paid labor and wage labor. And there was again a care crisis at the time. And at the time a lot of proposals emerged of setting up collective kitchens in buildings and neighborhoods as urban networks. And I feel nowadays that would make much more sense.
2: La cucina collettiva in realtà è un concetto che è iniziato ad affermarsi tra il diciannovesimo e la fine del diciannovesimo e l'inizio del ventesimo secolo, precisamente durante la seconda rivoluzione industriale, quando le donne anche hanno iniziato ad approcciarsi al mondo del lavoro e ha iniziato ad emergere questa proposta delle cucine collettive che secondo lei avrebbe molto più senso da avere oggi in realtà.
0: E questo mi porta al chiederti di Kitchen City, anche magari se vogliamo descriverlo un po' al nostro pubblico, perché si tratta comunque di un lavoro che ti ha portato, se non ricordo, ma se non erro, al MoMA, per dirne uno, o alla Biennale di Venezia.
1: Yes, that was actually a work that I did as a PhD, and it was precisely a research around a kitchenless typology that emerged in New York at the verge of the 20th century.
2: Sì, è stato un lavoro che ho fatto proprio per il mio PhD e riguardava proprio il concetto delle cucine collettive che sono emerse intorno al XIX-XX secolo.
1: And it was deeply linked with this story of Europe. Actually, those typologies that lack of kitchens in the apartment and had collective kitchens instead influenced the European cases afterwards.
2: Ed era strettamente collegato proprio alla storia dell'Europa come apologia riguardo al fatto che queste cucine collettive hanno influenzato effettivamente poi l'Europa.
1: And what is interesting is how the Soviets also use it as a reference. And then suddenly, progressively, it became a communist typology and therefore erased in many territories.
2: La cosa molto interessante è che anche i sovietici in realtà lo usano come sistema e questo ha portato al fatto che la cucina collettiva venisse associata a un concetto comunista e che quindi per questo senso venisse cancellata.
0: Ma infatti, apro e chiudo una parentesi, poi donate la parola, Daria. Io, ad esempio, sono mezzo russo, effettivamente. Prima ci siamo presentati, comunque, forse l'hai intuito dal mio nome. Ed è una cosa che, ripensando a quello che mi raccontava mia madre, ad esempio, della vita comunque in Unione Sovietica, mi affascina tantissimo il concetto che non sempre, ad esempio, ci fosse una cucina dentro agli appartamenti, no? Che fossero delle strutture più comunitarie, no? È tutto un tipo di architettura che... è semplicemente perso forse in Europa, però è di un interesse che mi risulta molto nostalgico, no? È quasi incredibile da non aver visto mai, ecco. Non volevo rubare troppo la parola a te, scusami.
3: No, ci mancherebbe, alla fine siamo più o meno tutti un po' per chiedere le stesse cose da parte di questo lavoro molto interessante. Infatti siamo abituati a pensare che la buona architettura debba renderci il più autonomi possibile, indipendenti, e se invece dovessimo progettare per la nostra dipendenza dagli altri, magari ricongiungerci, imparare a conoscerci e sentirci a casa in un momento collettivo invece che in un momento individuale.
1: There's also something about our society divides people between dependent and independent.
2: È molto Interessante anche questo fatto che la nostra società divide le persone tra l'essere dipendenti o indipendenti.
1: That is translated into the built environment, in the architecture and the city.
2: E questo è tradotto nella costruzione poi di un edificio e della stessa città.
1: But our society, we are all within our society, we are all dependent in a way or another. So it's not a binary division.
2: Ma nella nostra società in realtà siamo tutti dipendenti l'uno dall'altro, quindi non si può fare questa divisione binaria tra dipendenti o indipendenti.
0: E questo mi porta a, cioè mi fa pensare un pochettino a, a un altro lavoro, che questo effettivamente è un edificio che è 110 rooms, 110 stanze, no? Che è un edificio che ho visto un pochettino e volevo anche cogliere l'occasione, speravo di poter parlare con te ai microfoni per farti una domanda in primo luogo mia, perché è un edificio che ha, da come viene descritto, è incentrato sul concetto di stanza, ma una stanza che non è necessariamente fissa nel suo scopo. Quindi magari ti chiederei un pochettino di spiegarmi questa cosa, o anche di spiegarmi appunto come questo si vada a relazionare con l'idea di dipendere dagli altri, no?
1: So what we wanted to do with 110 was to find a typology that would not define how people would occupy the spaces. So inhabitants do choose where they place their living room, where they place the bedroom, where they place even the kitchen.
2: Quello che volevamo fare con il progetto 110 stanze era trovare un'apologia, un modo per far sì che le persone non dovessero definite da come strutturano una casa. Di solito nella nostra società ognuno di noi sceglie dove si trova il bagno, dove si trova la cucina, dove si trovano le camere da letto.
1: And type of spaces like that, that at the end is a sum of semi-equal rooms that are generic, allow much more inclusion and ways of living.
2: E questi tipi di spazi che sono semi uguali, in realtà in delle stanze generiche, fanno sì che ci sia meno interazione l'uno con l'altro, in un certo senso.
1: Much more inclusive.
2: Le stanze inclusive, così, che sono generiche, sì, che sono più semi uguali, fa sì che siano più inclusive. Invece le stanze diverse fa sì che ci sia meno inclusività.
1: Esatto.
2: Sorry.
1: Grazie.
0: Faccio magari una domanda un po' provocatoria, perché io comunque, avendo sempre vissuto tra l'Italia e il Ticino, sono abituato a un certo tipo di architettura nord italiana, ecco, che è quella della villa, è quella degli ampi saloni, è quella dei soffitti altissimi, no? Quando sono andato a vivere, per dire, per la prima volta a Bologna, una delle cose che... Quando sono tornato a vivere qui da Bologna, una delle cose che mi ha stupito di più è stato trovarmi sopra la testa un tetto di 2,20 metri invece che di 3 metri, no? E avere delle stanze che sono appunto così generiche non è un po' un sacrificare se vogliamo, l'interazione, ecco, tra le varie stanze, ma lo stesso, no, ecco, non l'interazione, perdonami, non è un po' un sacrificare la personalità delle stanze, lo spirito della stanza, anche per avere più inclusione, più inclusività, però non perdi qualcosa in un certo senso?
1: I think this is a very good question, because through voice I need to describe precisely how these rooms work, and they all have a large opening between them. So you can always connect two or three to define a larger space if you want so. So that's the capacity of being flexible. So you choose if you want a living room, like large living room, or just a small one, depending on your needs.
2: Questa è un'ottima domanda, perché in realtà le stanze hanno tutte una grande apertura tra loro, quindi tu puoi scegliere di collegare per esempio due o tre stanze insieme, e quindi in questo senso puoi scegliere se vivere in una stanza piccola o vivere in una stanza più grande.
3: Ma infatti io mi chiedevo, sarebbe possibile sviluppare strutture con un'alta capienza, magari in zone urbane sovrappopolate, dove tutti comunque possono permettersi di avere una casa, spazi accessibili a tutte le classi sociali, che però siano comunque ampie e dignitose allo stesso tempo?
1: It's a difficult question, the one that you're doing, because it's very contextual. So the reality in Barcelona, for instance, is very different than the reality in Zurich.
2: È una domanda difficile quella che tu stai ponendo, perché dipende tanto dal contesto. Per esempio, la realtà che c'è a Barcellona è molto diversa da quella che c'è a Zurigo.
1: In Barcellona we have to ask for more space because housing is so pricey but also so limited in surface.
2: In Barcellona noi dobbiamo chiedere continuamente per più spazio perché le case sono molto costose e hanno una superficie molto limitata.
1: Hospitalet, which is a city next to Barcelona, and actually it forms part of the metropolitan area of Barcelona, is one of the highest. It's a city that has the highest density in population in Europe, and we knew that in COVID.
2: Hospital, che è una città per esempio che è vicina a Barcellona e fa parte quindi della zona metropolitana di Barcellona, è una di quelle che ha la più alta densità di popolazione d'Europa, e lo abbiamo visto durante il Covid.
1: While Zurich we have to talk about reducing surface of a space because it's not sustainable in terms of climatic change. So we cannot afford anymore to have so much climate change impact in terms of surface occupancy per inhabitant.
2: In Zurigo, per esempio, la situazione è diversa perché dobbiamo occuparci di salvare invece alcuni spazi, perché non è sostenibile con il cambiamento climatico di dover subire, di dover cercare di gestire quello che è l'impatto che costruire continuamente nuove case ha per il nostro ambiente, per il nostro pianeta.
4: E ricollegandomi a quello, se noi dovessimo riuscire a ripensare la casa in questi termini, quanto dovrebbe cambiare anche tutta la città, tutto quello che sta attorno?
1: Also a very interesting one, because we cannot think from to build everything from scratch now, so we have to adapt what we have, and this demands a lot of, you know, thinking.
2: Questa è una domanda molto interessante, perché non possiamo in realtà pensare di ridisegnare tutto quanto da zero, ma dobbiamo pensare più in termini di riadattare e di cambiare dal punto di vista anche di pensiero.
1: Zurich, we have a situation that a lot of buildings are being turned down massively, with a huge impact on climate change. And it cannot be paired with building up in a sustainable manner. It's impossible to pair that. And we also have an aging population. Almost 50% of the population is living alone. So we have a huge crisis of dependency in the city of Zurich. And most of buildings also lack of elevators. So there's a lack of accessibility in them. But yet we cannot keep on turning down buildings. So we have to be creative.
2: No, that's okay. A Zurigo, per esempio, c'è questa situazione di continuamente edifici che vengono abbattuti, e vengono abbattuti in una maniera in massa praticamente, e non è sostenibile l'impatto che queste distruzioni ha a livello di cambiamento climatico. È impossibile da poter gestire anche a lungo termine. Inoltre c'è un aumento della popolazione, e una parte della popolazione anche che sta invecchiando. A Zurigo il 50% della popolazione inoltre vive da sola, e tantissimi edifici per esempio non hanno gli ascensori, quindi c'è anche un problema di adattamento per le persone per esempio che hanno della disabilità, e a lungo termine questa situazione non è sostenibile.
0: Io purtroppo ci troviamo ad avere un'ultima domanda, quindi il tempo passa molto veloce. C'è una cosa che stavo pensando, soprattutto riguardo al non poter radere al suolo gli edifici, ad esempio, no? Per motivi diversi è una cosa sulla quale, ad esempio, trovo un grande punto di comunione con Bologna, ad esempio. A me è capitato molto spesso di passare per quelle strade e vedere una città che in parte è abbandonata al degrado, ma che nel quale è difficile anche immaginarsela in maniera diversa, no? Perché sono tutte palazzine storiche. E avevo visto ai tempi questi progetti di riammodernamento, ad esempio. Una cosa che manca a Bologna, ad esempio, sono le piante. Bologna è una città di cemento, e queste immagini nei quali ci si provava ad immaginare una via del Pratello con dei giardini pendenti da una casa all'altra. E quindi mi chiedo, magari anche fuori un po' contesto, però parlavamo anche di inclusività, e nelle nostre case abbiamo sempre più interesse nell'integrare la vegetazione, che è una cosa che secondo me è anche molto legata all'ambiente, no? Come, che spazio può avere la natura, il vegetale, ad esempio, all'interno dei nostri spazi e delle nostre città? Come si può mettere insieme anche tutto questo?
1: Look, we did a project. I'm gonna answer to your comment through a project that we designed for the capital of the culture of Europe. That it was in Timișoara, in Romania, and we were asked to design a pavilion.
2: Risponderò alla tua domanda con un progetto in realtà che noi abbiamo lavorato con, attraverso il design, che riguardava una città in Romania.
1: Capital of culture.
2: Ah, per la capitale della cultura.
1: And Timișoara has a contested relation with greenery in public space.
2: E la missione di questo progetto riguardava la relazione con gli spazi verdi.
1: It has a difficult relation with green public space because of its past with the dictatorship. Greenery was used not to occupy public space, from occupying public space.
2: Ok, c'è una situazione difficile, diciamo, lì, perché nel passato la politica dittatoriale occupava gli spazi con il verde per impedire che il pubblico potesse occupare quegli spazi.
1: Flowers.
2: Attraverso i fiori, praticamente dove c'erano i fiori non potevano esserci le persone.
1: And in these last years, as an answer, they took out the green space and they've paved most of the main spaces.
2: Gli ultimi anni, quindi, come risposta a questo passato, loro hanno eliminato tutti gli spazi verdi e invece hanno riempito di cemento.
1: As an answer to that, what we designed was a tower that it was a nursery for one. We spent the whole budget buying 1,326 plants.
2: 63 plus. Okay. Stiamo segnando il numero, scusate. E come progetto noi abbiamo costruito una torre che era una nursery, quindi una stanza per i bambini, e tutto il budget ha aiutato a portare 1363 piante.
1: Not knowing where the plants would go afterwards.
2: Senza sapere che fine avrebbero fatto queste piante poi dopo. Nikita piange.
0: Sì, beh, io davanti delle piante, ma non sono l'unico in realtà. Dove sono andate queste piante?
1: This is the interesting story that when we built up the pavilion was extremely ugly because it was built with a scaffolding because we didn't want to produce waste.
2: Quando abbiamo costruito in realtà questa struttura era incredibilmente brutta perché abbiamo costruito con materiali che avevamo a disposizione perché non volevamo che venisse sprecato.
1: And the plants were very small.
2: Erano molto piccole.
1: So there was a process among citizenships, first of protest because it was so ugly.
2: All'inizio c'è stata una protesta da parte del pubblico, innanzitutto perché era molto brutto.
1: Thanks to those protests, they self-organized to take care of the plants.
2: Ma proprio grazie a queste proteste, lo staff ha iniziato a prendersi cura di quelle piante.
1: And the tower became a social platform for political conversations around plants and the city.
2: E in questo modo, quindi, questa torre è diventata in realtà un'occasione sociale per la città, per il pubblico, per discutere, diciamo, di avere di nuovo il verde in città.
1: Nowadays, if you go to Timișoara, you will find the plants went to different locations, all of them. And some of them are being taken care by associations, some of them by the city council.
2: Se tu vai a Timișoara adesso, puoi vedere che le piante sono state spostate effettivamente in diversi posti, ma di loro si prendono cura alcune volte delle associazioni e alcune volte proprio invece il comune della città.
1: And these citizens associations have kept the conversation open, so they are still occupy these lands discussing what to do with plants in public space.
2: E queste associazioni e tutte queste persone che fanno parte del comune, che si stanno occupando delle piante, hanno mantenuto la conversazione aperta, continuando a chiedersi che cosa bisogna fare per mantenere il verde in città.
1: And your question was is very important nowadays because we live in a moment of deep climate change.
2: Questo è importante perché, come hai detto tu, viviamo in un momento di forte cambiamento climatico.
1: But also crisis around care practices.
2: Ma anche una crisi che diviene dal
1: della cura, di
2: prendersi cura delle cose.
1: And then we have to reimagine and relearn how we care for the city and how we relate with non-human entities, plants and animals.
2: E dobbiamo davvero immaginare e rimparare come prenderci cura della città e come avere a che fare, approcciarci anche ad esseri che non sono esseri umani, ma come per esempio le piante.
0: Una risposta che francamente quasi mi commuove, perché ci vedo anche tornare tantissimo al tema della cura collettiva, della collettività, degli spazi. E mi piace tantissimo questa cosa, che cioè è bellissimo sapere che la collettività, che le persone si siano prese cura di questi spazi, no? Quindi c'è stato anche un dopo il vostro padiglione. Io ti ringrazio veramente tanto per questa intervista, Anna. Ringrazio tantissimo te, Dalila, per la super traduzione.
2: Piango anch'io, è stato bellissimo.
0: E noi purtroppo adesso ci dobbiamo salutare, andremo a breve alla prossima intervista. Venite ancora qui comunque a Villa Sarodi per parlare con gli ospiti, con noi, venire anche soltanto a salutare i microfoni. E la prossima canzone è Mykonos dei Fleet Foxes.

Siamo campioni del mondo, ma senza medaglie, senza l'inno in sottofondo. Campioni numerati su un foglio, studiami bene per capir cosa voglio, che non so più chi sono e chi siamo noi. Campioni a confronto, non siamo eroi. Quel tipo di campioni che sta nelle provette, con la data di scadenza sopra le etichette, proprio come lancette che girano in tondo, senza sapere quando le pile finiranno, e corrono, corrono, fermo restando, che non vedono l'ora perché loro non la sanno, e vagano, ognuna col suo ritmo, cercano individualmente una perdita di tempo, letteralmente. Lentiggini.

Vorremmo essere i modelli, i più belli, più alti, uguali sì, ma più uguali degli altri, incoronati dall'oro e dall'oro messi sotto contratto. Che non serve una scienza per capire che matto, quel re sulla scacchiera e no, non c'entra lo scacco, ridotto al conflitto, all'eterno ricatto, di una griglia bianca e nera su cui muoversi, l'uno contro l'altro come lupi di altri uomini, pronti a farsi a pezzi per trovare il proprio posto. Kintsugi siamo loro, sì, ma loro senza apostrofo.

0: Buonasera e bentornati a... Beh, siamo quasi alla fine in realtà di questa speciale per la Biennale del Territorio Handle with Care, e oggi con degli ospiti che devo dire sono probabilmente tra i più, almeno personalmente io li sento tra i più importanti, considerando le notizie recenti, considerando cosa stiamo vivendo negli ultimi anni, ma soprattutto anche soltanto nella ultima settimana. Voi siete Zattere, il collettivo Zattere di Milano, ed è un piacere avervi i microfoni. Beh, presentatevi pure anche voi in realtà.
1: Grazie, io sono Giulia, in realtà siamo in sette e qua saremo in tre. Quindi menzioneremo anche le altre persone. Comunque io sono Giulia.
2: Io sono Giuseppe.
3: Io sono Alessandro. Poi mancano Caterina, Pietro e Andrea.
0: E Tommaso. Che sono qui tra l'altro comunque.
3: Esatto.
0: E io partirei effettivamente da quello di cui vi state occupando in questa Biennale del Territorio, perché abbiamo avuto un pochettino modo di parlarne dietro i microfoni e non farei nessuno spoiler, non direi nessun dettaglio, mi lascerei proprio guidare dal modo nel quale me ne parlerete voi, anche perché mi ha incantato onestamente.
3: Super, sì, grazie innanzitutto, e poi piacere nostro di essere qua. E sì, il nostro intervento partirei dicendo che non è un oggetto fatto e finito, non è un prodotto, ma più che altro è una performance che si concentra sull'essere un esercizio di percezione alla fine e di cambio di vedute o di punti di vista su quello che è il gigante tema della cura, spazialmente parlando, architettonicamente parlando e socialmente parlando. Quindi partirei descrivendo il nostro intervento in questo modo, cercando di evitare spoiler, è difficilissimo andare avanti dicendo altre cose, ma...
2: Quindi passando, togliendoci la questione dello spoiler, la nostra performance si chiama May the Earth be Light upon You, che la terra ti possa essere lieve, perché è di fatto una processione per la città di Lugano, che è un funerale al Palazzetto delle Scienze di Lugano, che verrà demolito nei prossimi anni, per cui c'è già stato un concorso che per la riprogettazione dell'area, della sua demolizione, e quindi noi celebreremo questo edificio in quello che è stato e in quello che ahimè non sarà più.
1: E il punto un po' è che siamo partite dal contesto in cui veniamo, che è quello di Milano, in cui rispetto ad altri contesti europei ci sono delle percentuali di demolizione più basse, però continuano ad avvenire e avvengono anche in altri modi, cioè non deve essere per forza una demolizione nel senso di distruzione materiale, ma anche espropri, eccetera. E ci sono stati vari eventi recenti, tra cui la chiusura del Leoncavallo, quindi uno dei centri sociali più importanti, direi, da Milano, o almeno più storici e longevi.
2: Dell'Italia.
1: Sì, in Italia in generale. E noi partiamo un po' da questi temi per dire, cerchiamo di riumanizzare gli edifici e quindi ricelebrare, cioè ricominciare a celebrare la morte degli edifici per renderci conto di quello che effettivamente avviene nelle nostre città.
0: Infatti mi ricollegherei a questa parola qui, a questo termine, che cioè il possa la terra esserti lieve, cioè è un umanizzare un edificio che mi chiedo anche come si faccia, per dirne una, perché c'è non c'è nulla di meno umano che mi possa immaginare di un edificio, in realtà, anche se non è decisamente il caso, penso.
3: E sì, beh, appunto, facendo l'esercizio del funerale, è il primo approccio per dire si tratta qualcosa come... diceva Giulia, cioè umanizzare l'edificio. E il punto è anche il fatto che un edificio contiene tantissime storie, personalità, dalle persone che l'hanno creato, che di solito non sono mai poche, perché c'è la maestranza, c'è l'architetto, l'architetta, ci sono le figure appunto della città, comunale, eccetera, ci sono le persone che lo vivono, ci sono le persone che lo mantengono. Quindi diciamo che è un insieme di storie che spesso passa in secondo luogo, cioè di solito c'è sempre il nome dell'architetto principale, magari non i collaboratori o collaboratrici, e vengono a mancare una serie di storie che invece sono molto importanti per cominciare a percepire appunto l'edificio come qualcosa di altro rispetto a un volume di pietra o altri materiali, diciamo.
0: Beh, pensando alle storie, la prima cosa che mi viene in mente è il fatto che io il Palazzetto delle Scienze l'ho vissuto, per dirne una. Ci sono tantissimi studenti che sono passati da lì, che hanno fatto il liceo Lugano 1 e hanno camminato per quei corridoi, hanno salito quelle faticosissime scale troppe volte, decisamente, e penso che molti verranno anche a sapere di questa demolizione forse con questa intervista, o in generale lo verranno a sapere in questi modi così casuali, no? Quasi dei fulmini a ciel sereno. D'altronde lo è stato anche per me oggi, lo è stato per chi abitava il Leoncavallo e lo è stato in realtà l'altro ieri, il 30 settembre, con la notizia della chiusura di Casa Azul, edificio che verrà demolito, e con la chiusura alla fine di quest'anno dello Spazio Love, altro edificio che verrà demolito. Se questi spazi sono persone, sono abitati, hanno un'anima in un certo senso, no? Come cambia il profilo delle nostre città, ma anche, se vogliamo, l'affetto che abbiamo verso le nostre città nel momento in cui vengono meno?
2: Grazie per aver menzionato anche altri casi svizzeri per cui sicuramente noi siamo meno a conoscenza, e c'è una questione che è estremamente attuale rispetto a quello di cui hai parlato, che non è solo una questione appunto né italiana né svizzera, ma una tendenza sicuramente europea, perché quella che conosciamo meglio, ma in alcuni casi tenderei anche mondiale, di chiusura di spazi pubblici, quello che è stato Palazzetto delle Scienze, quello che è stato Leoncavallo, Casa Azul, di persone che lo hanno vissuto, una collettività che è nata ed è cresciuta spesso anche in alcuni casi, non il Palazzetto delle Scienze, come controcultura, per cui vengono sempre di più... La tendenza è quella di eliminarli, quindi eliminare un po' una possibile opposizione di questi spazi qua. E questa tendenza, come succede nelle città principalmente finanziarizzate, dove c'è tanta un'economia forte che vuole, pretende di demolire, di costruire per questioni appunto finanziarie, poi questo è quello che succede. E rispetto un po' più nel dettaglio alla tua domanda dell'umanizzare anche gli edifici, magari ti passo.
1: Ma secondo me sarebbe bello anche per le persone che non ci saranno descrivere un attimo quello che faremo. Cioè, l'idea è umanizzare, nel senso che noi ci mettiamo in strada, camminiamo in strada e la presenza è lì. E questo esercizio in qualche modo vuole creare un precedente per poi poterlo replicare in altre città, in altri momenti, per dire: noi scendiamo in strada, e attraverso tutta una serie di riferimenti che si rifanno in parte alla Chiesa Cattolica e in parte a nostre aggiunte, oggi noi ci trascineremo dietro quello che definiamo un catafalco, che è un trabattello dove all'interno del trabattello, che sarà pieno di fiori viola, piazzeremo un modello architettonico. Il modello molto spesso viene feticizzato, no? Il modello della nuova architettura, e invece in questo momento è un modello anche un po' crepato, dipinto di oro, ha una scala abbastanza gigante, quindi impossibile da non notare, e vuole un po' rappresentare quello che dovrebbe essere l'urna. Durante questa processione ci saranno una serie di canti, quindi leggeremo dei testi, parleremo della morte, anche per riportare l'idea del celebrare la morte, che molto spesso nella città capitalista viene sempre nascosta, perché non c'è tempo per la celebrazione della morte, non c'è tempo per il funerale.
2: Che perché non è monetizzabile la morte, almeno, esatto. Mi sembra.
3: E perché non è sexy.
2: Ah, vorrei fare una menzione, anche per ricollegare velocissima al discorso di prima, che il catafalco, cioè il travattello, era anche il travattello di un cavallo, tra l'altro, che usavano loro là dentro. Quindi in qualche modo celebriamo anche il Leoncavallo in questo modo qua.
0: Io mi trovo un pochettino però a chiedermi una cosa. Si tratta... comunque di un concetto cristiano, ad esempio. Cioè c'è questo utilizzo della, di una simbologia, di tutta una simbologia cristiana, che io non riesco a fare a meno di associare ad un immaginario forse un po' più paternalista, no? Quindi ci vedo un po' questo stridore, questa... Mi chiedo per quale motivo avete scelto proprio questo genere di simboli, ecco.
2: Ve lo dico una cosa velocissima riguardo, che è vero che chiaramente ci sono è una simbologia cattolica, però sfido chiunque, che io per esempio non vado in chiesa, come direi nessuno di noi tre, quindi non siamo legati direttamente alle credenze cattoliche, però chiunque di noi va a un funerale o è mai stato o andrà, la celebrazione è quella. Quindi c'è una rappresentazione collettiva che è chiara e definita a tutto ciò che vuol dire essere discendenti di tutta una cultura chiara, e quello siamo e quello facciamo. Non ci interessa effettivamente il menzionare Vangeli, Salmi, perché così non sarà neanche fatto, però la nostra celebrazione è una celebrazione collettiva.
3: Se posso aggiungere una cosa, quindi che suoni in un qualche modo anche familiare, cioè non è tanto cattolica ma quanto più legata comunque a riti occidentali, diciamo, anche se poi abbiamo cercato di prendere dei riferimenti un po' più ampi e non solo, diciamo, legarci a quello, ecco.
0: Infatti mi avvicinerei a... cioè se c'è una cosa che sento uscire molto fuori durante questa biennale, penso la sentiamo tutti, è questo... concetto di collettività, no? Del riprenderci gli spazi come collettività, come popolo anche, no? Come famiglia in un certo senso. E quindi diventa immediatamente un personalizzare gli spazi, un dargli un'anima, no? A modo loro. Parla.
4: Madonna, che carattere. Oh. No, anche perché almeno... quello che io sento è che ultimamente tutte le nuove costruzioni te le vendono come bellissime, nuovissime, ma sono estremamente impersonali. Quindi anche quello, secondo me, non è un po' un metodo che hanno per dire guardate che cosa bella, però in realtà stanno solo mascherando che ci vogliono sempre tutti più soli, sempre tutti più uguali, mentre appunto magari cercare di salvaguardare delle cose un po' più particolari, che hanno una storia, ci potrebbero... rendere anche magari più felici. Mi sembra che stiano cercando di smorzarci un po' tutti. Possibile?
3: Potrei essere d'accordo, sì. Non so se la definirei deumanizzazione, però è un po' il motivo per cui appunto abbiamo deciso di fare una cosa in strada, in quanto che sia pubblica e quindi di per sé è un atto collettivo, e poi il funerale ulteriormente è negativamente magari comunque un atto collettivo molto forte, perché poi si crea questa sorta di unione nella tristezza, cioè questo raccordo, diciamo, di gruppo, insomma.
0: Che è una cosa che penso forse dovremmo iniziare a ragionare se fare anche a Locarno, onestamente. Io non l'ho, non ho mai vissuto a Locarno, quindi mi chiedo anche, per dire, per chi può averla vissuta un po' di più, cosa vuol dire trovarsi a perdere uno spazio come quello di Casa Azul, no? Un edificio storico, un edificio bellissimo, ad esempio, che verrà rimpiazzato da probabilmente qualche palazzina, delle solite in mattoni che vediamo sempre di più nelle nostre strade, ecco.
5: A Locarno ci sono molti meno spazi, secondo me, di quanto possano esserci a Lugano. Non so com'è la situazione a Milano, però per condividere, soprattutto per giovani, penso anche ad esempio allo spazio Volta, che era stato utilizzato e sfruttato se non altro per un annetto. Mancano posti e momenti di condivisione, qualcosa che possa unire tutti, anche magari con dei simboli, riutilizzare strutture, riutilizzare significati. Voi, per quello che invece è l'utilizzo, riutilizzo dei materiali e magari di un simbolo come il funerale, come la vedete?
3: Allora, diciamo che abbiamo cercato di staccare le cose stavolta, perché appunto noi come Zattera alla fine ci siamo fondati anche molto attorno a temi di cura e soprattutto temi di riutilizzo dei materiali. Noi siamo proprio nati dopo una situazione quasi di frustrazione in università perché mancava, diciamo, la sfera più pratica, quindi avevamo questa urgenza di voler fare le cose e non avendo onestamente troppi fondi o troppe opportunità all'epoca, neanche adesso, vabbè, però un altro discorso, quindi ci siamo buttati molto sui materiali di riuso e per noi è un tema fondamentale. Sapevamo d'altra parte che comunque il tema della cura, della sostenibilità, del riuso in particolar modo poi è diventato purtroppo, come o anche per fortuna, una tendenza, quindi sulla bocca un po' di tutti, poi magari è un po', diciamo, pompata come cosa, un po' meno. Questa volta volevamo evitare, diciamo, di effettivamente lavorare sul tema del riuso per questa biennale, proprio perché sapevamo che comunque ci sarebbero state altre proposte legate al genere.
2: Sì, non so se proprio non ce n'è importato, quanto più non è stato la questione dell'installazione, nonostante comunque, per esempio, il travatello non è comprato, ma il travatello è un cavallo, abbiamo pochi materiali, molti scenografici, tra cui dei fiori, che comunque sono materiale naturale, il costume, c'è anche un nostro amica, entrambi fashion designer, non so come si dica, stilisti, che ci hanno fatto i vestiti che avremo indosso, quindi è più interpretabile come intervento da un punto di vista di materiali scenografico, come andare a un'opera di teatro in qualche modo, come tipologia di materiali, di cui tanti sono o riutilizzati come il travattello, altri che decadono come i fiori e pochi altri comprati al brico.
0: Vengo all'ultima domanda, purtroppo, anche perché vi dobbiamo lasciare andare a prepararvi a questa processione, a questa performance che vi invitiamo a, gentili ascoltatori, a venire a vedere se siete dalle parti di Lugano, comunque alle 7:30, se non ricordo male. Vengo forse alla domanda più difficile e più ovvia. Cosa possiamo fare noi cittadini davanti a città che, da questo punto di vista, continuano a vivere lutti e funerali, per provare un po' a salvare almeno gli spazi che rimangono o farne nascere di nuovi anche? Come possiamo confrontarci con questa tendenza? Cosa dobbiamo fare anche magari per invertirla?
1: Ma allora, domanda difficilissima, anche perché non saremo noi ad avere la risposta. Dalle nostre poche esperienze direi non abituarsi alla scomparsa, cioè segnare dei punti e ricordarsi di alcune tracce, ma soprattutto anche, secondo me, tornare a fare degli esercizi collettivi, cioè non abituarci o in qualche modo a lasciarci andare all'individualismo più spinto, ma ritornare ad aggregarsi e riorganizzarsi in gruppi, che è un esercizio che noi come Zattere facciamo costantemente, anche se molto spesso faticosissimo.
2: Sì, aggiungerei anche un'altra cosa, probabilmente ovvia anche questa, però do anche la mia esperienza personale, per cui io ho iniziato a scendere di nuovo per strada qualche anno fa. Prima ero un po' più politicamente morto, non morto, però un po' più ci pensavo meno. Ultimamente, negli ultimi anni, l'ho fatto sempre di più, ho visto che anche gente intorno a me l'ha fatto sempre di più, e ho sempre visto in manifestazioni per strada gente molto giovane, quindi mi è sempre fatto molto piacere questo farlo e vederlo. E negli ultimi anni, quando ho ripreso a farlo, ho sempre ritrovato dentro me stesso un'energia che un po' mi mancava, che solo lì puoi trovare in qualche modo. Una collettività, sentire far parte di una città con tanta gente, tante persone, e essere lì insieme a non fare niente se non essere lì presenti e camminare. E questi sono dei modi, sia per se stessi che per la collettività, un po' che ce n'è bisogno.
3: Volevo soltanto aggiungere un'ultimissima frase, che è, cioè, di solito magari è più facile unirsi nel consenso, però unirsi nel dissenso risulta spesso molto più potente.
0: Ma infatti la prima cosa che mi veniva in mente è quanto ritorni il tema della collettività e dello star vicini. La piazza è un altro di quei luoghi, come lo sono i parchi, come lo sono le cucine, ne abbiamo visto poco tempo fa, come lo sono le stanze, i salotti, come lo sono soprattutto questi spazi, purtroppo forse in via d'estinzione, speriamo di no, a tenerci uniti, ecco, no? Quindi io vi ringrazio tantissimo, Giulia, Beppe, Alessandro, vi ricorderete voi i nomi dei membri di Zattere che non sono qui presenti, che ringraziamo. E vi saluto così per questa intervista con la prossima canzone, Don't Fear the Reaper dei Blue Oyster Cult.
2: Grazie.

0: Che stanchezza, ce l'abbiamo fatta. Sono le 5:53 e abbiamo finito questa biennale. Com'è stata per voi?
1: Tipo Hunger Games.
2: Rumorosa.
3: Molto intensa.
0: Beh, d'altronde poi con imprevisti, cose. Però ce l'abbiamo fatta, siamo vivi.
1: No, sempre bellissima.
0: Noi purtroppo ci dobbiamo salutare. Anche questa puntata di Senza Filtro è finita. Ma ricordatevi di venire ad ascoltarci tutti i mercoledì dalle 17 dalle 17 alle 18 e mezza. Noi vi ringraziamo come al solito a voi fantastico pubblico, ringraziamo tutti i nostri ospiti, ringraziamo la Biennale del Territorio, il nostro super tecnico Simone e il super tecnico Armando che ci ha salvato ad un certo punto praticamente.
2: Una preghierina per Armando.
0: Decisamente. Io ringrazio tutte voi e io sono Nikita.
1: Io sono Dalila.
2: Io sono Reven.
3: E sempre Daria.
0: Grazie per aver ascoltato, per averci tenuto compagnia in questa lunghissima giornata. Questo era Radio Gue. Questo è.
1: Piano.
0: Questo era Senza
1: questo era
0: Filtro.
1: Nikita stanco.
0: Questo era Senza Filtro e noi siamo su Radio Gue.

famiglia di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani in Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il Coniglio sarà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.

Tu vorresti questo, quello più forte. Tu vuoi solo sesso come antidoto alla morte.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Mama, ist das so richtig? Capit Sabata Lim. Am Boden zerstört.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella ma strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al Cinema Corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio resterà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa, senza voltarsi dall'altra parte.

君を見つけたら珊瑚の広がるこの楽園にへそのを沈めるほどなく

I am going home on the train. I am going home on the train.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio sarà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.
1: Ashley.

Una batteria industrial, accordi in beat crashing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi. Le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto, si espone completamente, senza filtri.

La compressione estrema rende udibile l'inudibile. La saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora. La sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina, non c'è catarsi. Resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso. E tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something. Non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth. Words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers on topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart? I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.